0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: Ciao Lorenzo, ciao bambini, bentornati.
1: Ciao a tutti. Stavo cercando di scrivere qualcosa.
0: Ma che bello che suoni. Io sto alla grande, Lorenzo, a parte...
1: A parte?
0: A parte il tempo. Hai sentito che vento freddo questa mattina?
1: Beh, DJ, mi pare normale, siamo in autunno. È durato anche troppo il caldo quest'anno, mi pare. Non credi?
0: Beh, sì, Lorenzo, hai ragione, è durato fin troppo. L'hanno detto alla radio proprio questa mattina, sai?
1: Cosa hanno detto?
0: Hanno detto che ormai sta tornando il freddo perché l'antibullone delle carrozze...
1: Come? L'antibullone?
0: Sì, dai, l'antibullone delle carrozze, insomma, quel coccio che si sposta nel cielo...
1: Aspetta, DJ. L'antibullone delle carrozze che si sposta nel cielo?
0: Sì.
1: Ah, ho capito, forse volevi dire l'anticiclone.
0: Sì, appunto, ecco. Ho detto quello, no?
1: Tu hai detto, vabbè, lasciamo stare, dai.
0: Io ti ho riportato quello che ha detto il meteorogogolo in radio. Cioè, Lorenzo,
1: aspetta, DJ, proviamo a fare chiarezza. Innanzitutto si dice meteorologo e poi quel coso, come lo chiami tu, che si sposta nel cielo, si chiama anticiclone delle Azzorre.
0: Anche tu segui il tempo, quindi, eh?
1: Certo, seguo il tempo a tempo di musica. Ma dov'è l'anticiclone delle Azzorre? Chissà se tornerà e bel tempo porterà.
0: Ma Lorenzo, cos'è l'anticiclone delle Azzorre? Puoi spiegarmelo? Scusa, non ho capito bene, sai?
1: Allora, non è molto semplice da spiegare. Immagina che nel cielo ci sia un grosso gigante invisibile che quando se ne va in giro sposta tutte le nuvole che incontra e lascia il cielo limpido, limpido, limpido, così che il sole possa splendere.
0: Forte! Ora ho capito perché quando arriva l'anticiclope arriva l'estate. È un gigante buono, mi piace.
1: L'anticiclope. Sì. L'anticiclone.
0: Ah, vabbè,
1: però,
0: quello.
1: Sì, però è vero, è un gigante buono. E anche a me piace. Per questo gli ho dedicato questa canzone.

0: Ah, dov'è? Che bello! Sì, però...
1: Però cosa? Che ti è preso ora? Cos'è quella faccia?
0: Che anticiclope ce ne sia andato e che torni il freddo, la pioggia, il gelo, insomma, dai!
1: Ma è normale, DJ, è il corso delle stagioni.
0: Beh, non mi piacciono questi cambiamenti di stagione, non mi piacciono i cambiamenti, insomma, dai!
1: Ma è normale che sia così, la vita è cambiamento, tutto è mutante!
0: Sì, tutto in mutande, tutto in mutande! Lorenzo, ma che dice? Siamo per radio!
1: Mi fai troppo ridere, DJ!
0: Ma cosa c'entrano le mutande adesso?
1: Ma non ho detto mutande! Ho detto tutto è mutante, che vuol dire che tutto cambia.
0: E quindi hai scritto anche una canzone su tutto è mutante.
1: Smetti di prendermi in giro, DJ.
0: tutto è mutante, andiamo.
1: DJ, smetti di fare il burlone e ascolta.
0: Va bene, Lorenzo.

0: Però bellina questa canzone sui mutamenti. Mi piace. Quindi tutto cambia, ma poi alla fine tutto torna uguale a se stesso. Ma allora che cambia fare, Lorenzo? Scusami, sai?
1: Beh, è una storia lunga, DJ. La sto studiando anch'io.
0: Ok, e allora mi fido di te.
1: Ecco, bravo. È arrivato il momento di salutarci. A presto, bambini. Ciao, DJ.
0: Beh, ciao, Lorenzo. Ciao, bambini. A presto e ricordate, come dice Lorenzo, tutto è mutande.
1: Ma dov'è l'anticiclone delle azzarre?
0: Chi lo sa?
1: Chissà dove sei.

0: Delle azzorre,
1: e allora che
0: dove
1: piova?
0: Se nascosto,
1: ci sia il
0: siamo
1: vento,
0: quasi a Ferragosto,
1: un sole che spacca le pietre,
0: dove
1: ci sentiamo domani, cari bambine e bambine,
0: chissà
1: qui,
0: se tornerà
1: sulla stazione meteorologica di Radio Kids. Ciao a tutti, anche a Daniele Verde, parte tecnica, piove.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale, e sono felice di parlarvi dell'albo Il piccolo robot, scritto e illustrato dal giovane e pluripremiato autore inglese Joe Todd Stanton e tradotto da Cristina Brambilla. Nei suoi libri Todd Stanton parla spesso di emozioni e di legami molto forti e lo fa attraverso illustrazioni suggestive, ricche di dettagli e contraddistinte da un uso straordinario del colore. Nel piccolo robot l'autore ci trasporta in un mondo futuristico per raccontarci una storia toccante di smarrimento e di rinascita. Elio, infatti, è un piccolo robot che si risveglia nel profondo di una discarica. È tutto ammaccato e non si ricorda nulla, ma sa che quello non è il posto dove dovrebbe stare. Perciò va in cerca delle persone e della casa che un tempo conosceva. Scoprirà con grande delusione che tutto è cambiato e saranno le cure di una madre e di sua figlia a offrirgli una prospettiva e una vita completamente nuove. Ecco, in questo affascinante albo illustrato, Joe Todd Stanton affronta con grande sensibilità temi molto importanti, come la ricerca del proprio posto nel mondo, il senso di abbandono e l'accettazione di sé, e ci offre al contempo un'acuta riflessione sul consumismo, l'obsolescenza e la possibilità di salvare ciò che può sembrare irrecuperabile. È una storia, insomma, di cura e di speranza, che non può che scaldare i cuori di piccoli e grandi. Non mi resta che augurare buona lettura a tutti gli amici di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Il buongiorno di Radio Kids. Il buongiorno di Radio Kids.
1: E tutta la tua vita vedrai un'emozione sarà.
0: No, è questo, è il buongiorno di Radio Kids. Il buongiorno di ciao Arianna, buongiorno.
1: Ciao Marco, buongiorno. Eccoci qui.
0: Salve a tutti amici ascoltatori che siete insintonizzati in questo momento alle 7:30, è vero?
1: Allegria!
0: Allegria! Avete scelto la busta, la 1, la 2 o la 3?
1: Avete scelto quella giusta, quella del buongiorno di Radio Kids.
0: Sì,
1: allegria!
0: Questo No, ma che allegria. C'è la prima canzone che non vedo l'ora di mettere
1: canzone. Però
0: no,
1: prima dobbiamo passare per la sigla.
0: Dobbiamo sempre passare per la sigla perché bisogna svegliarsi, perché è la sigla quella che ti dà la carica giusta per iniziare la mattinata. E solo noi ce l'abbiamo qui al buongiorno di Radio Kids. Io e Arianna abbiamo questa sigla che sveglia tutti voi. Quindi pronti a cantare, pronti a ballare, pronti a gioire.
1: Pronti
0: la sigla
1: a svegliarvi, ad alzarvi.
0: Partita! Sì, è partita. Senti.
1: Eccola!
2: Sveglia ragazzi, sorridiamo al mattino, è il momento di saltare tutti giù dal letto.
3: Mi stropiccio gli occhi, mi preparo di fretta, una buona colazione è già lì che aspetta.
2: Brioche,

0: Ma scusa, parti così? Parti subito così?
1: Ho spoilerato.
0: Si comincia così, 333-6690-818. È questo il numero del buongiorno, dell'allegria, della fantasia. E anche, posso dirti, sai qual è la frase più breve che esista al mondo?
1: Ciao.
0: No.
1: Viva la sigla. Buongiorno, sì. Di Radio Kids.
0: Tutto validissimo, tutto, ma va, la più breve sembra che sia go Gianni, go.
1: È una parola. È una parola, non è una frase.
0: Però è una parola che significa vai. E ha la struttura completa, nonostante sia solo una parola.
1: Vuole dire tutto.
0: In inglese è un imperativo e poi c'è il soggetto sottinteso you, and you go, vai.
1: Va bene, ciao a tutti ragazzi, per me la puntata finisce qui, me ne vado.
0: Questa frase secondo loro
1: racchiude tante
0: secondo
1: cose.
0: Loro, secondo chi? Le regole della grammatica inglese.
1: È una... Ehi loro, dove siete? Chi siete
0: e
1: loro?
0: E allora questa mattina che cosa vi chiediamo?
1: La frase più lunga che avete mai detto, supercalifragilisticexpialidocious. Ecco, questa la so.
0: Questa mattina vi chiediamo di formulare, inventare, ideare una parola o una frase corta che sia di incoraggiamento, perché vado a comunicarvi.
1: Buongiornini
0: che mancano 27 giorni, 4 ore, 26 minuti e 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 secondi alla fine della scuola.
1: Ah sì?
0: Vai.
1: Aspetta, allora ti dirò di più un'altra cosa. Mancano esattamente 233 giorni alla fine dell'anno. Mamma Leila! Ecco, aspetta. E perché c'è tutta l'introduzione.
0: Cioè, una partenza tutta super.
1: Cioè, un momento, perché adesso questa è fatta apposta. Perché devo cominciare io.
0: E certo, ti aspettano i tuoi amici Gypsy. Nel frattempo al 333-6690-818 arrivano messaggi.
1: In questo
0: martedì 12 maggio 2026. E noi qui proprio davanti a noi abbiamo un contagiorni. Quanti giorni mancano alla fine della scuola? E quante ore mancheranno all'inizio di Bamboleo? Perché noi ce l'abbiamo qui.
1: 13 ore, 42 minuti, 73 secondi. Eccoli, sono arrivati! Scusa, ma stavano parcheggiando la macchina perché trovavano parcheggio. A quest'ora
0: sai,
1: è un po' difficile. Finalmente hanno trovato parcheggio e ce li ascoltiamo.
0: Eccoli
1: e
0: qui.
1: Si abballa qui al Buongiorno di Radio Kids!

0: Qualcuno mi salvi? Qualcuno mi aiuti? Fa così dall'inizio della canzone. Aiuto!
1: E non so neanche le note, sto tirando a casaccio,
0: aiuto,
1: praticamente.
0: Aiuto! Fa questo coso, questo verso.
1: Ehi, ragazzi, ragazzi, ho scoperto una cosa, che Arianna ha un contatore di giorni che non funziona, non si aggiorna.
0: Ma non è vero, perché...
1: Quindi non si sa esattamente quanti giorni manchino alla fine della scuola. Tirato a caso, un numero a caso.
0: Non è vero, perché allora adesso
1: sì!
0: In questo momento alle 7.36 di martedì 12 maggio 2026 vado a dirvi, perché controllo,
1: e vacci a dire qualcosa,
0: il mio contagiorni,
1: che
0: e
1: tanto
0: vi dico
1: funziona.
0: Che mancano 27 giorni, 4 ore, 23 minuti e 27, 26.
1: No, ma tutta la puntata così.
0: Ma non è uguale a prima, no?
1: È giusto? Uguale a prima.
0: No, erano 23 minuti anche prima. No.
1: Per confondere le
0: tra un po', tra un po' controlliamo. E allora, qual è la cosa che vogliamo dirvi oggi? Inventate in questo buongiorno una parola che sia di incoraggiamento a questa fine di anno scolastico. Come possiamo fare per vivere alla grande questi giorni che mancano, al relax, alle vacanze? Inventate una canzone, una frase.
1: Ce l'ho, non dovevo dirlo.
0: Aiuto, Lore.
1: Ma che bello, sta finendo la scuola. La scuola, non lo so.
0: Bene,
1: adesso
0: io vorrei salutare
1: meglio.
0: Mentre tu si raccogli le idee, salutiamo Leonardo, che è arrivato al 333 6 6 9 0 8 1 8. Buongiorno Leonardo.
1: È arrivato, dove sta?
0: Bellissimo,
1: non lo vedo Leonardo, dove sei?
0: Sei arrivato, dov'è? In questo posto magico funzioniamo così. Poi arriva Giorgio da Parma. Ciao, sono Giorgio da Parma. Oggi il mio papà inizia il nuovo lavoro un po' più lontano da noi, a Mestre, e volevo fargli un grande in bocca al lupo e dirgli che li voglio tanto bene.
1: Li vogliamo bene anche noi a tuo papà che lavora a Mestre.
0: Ma ciao papà, di Giorgio. Da Parma, buon nuovo lavoro. E senti qui che messaggio per iniziare. Non c'è niente di più bello. Inizi con Bamboleo sotto.
1: Io che canto, ma che faccio finta di cantare
0: con
1: Bamboleo, perché non lo so. La canzone che è.
0: E il tuo Giorgio che ti dichiara tutto questo bene che ti vuole, direi che è un meraviglioso inizio.
1: Secondo me il papà ha cambiato canale, sì.
0: Ma buongiorno.
1: Buongiorno, chi è?
0: La parola è, sentite qui. Ah, sì, che la mettiamo subito, immediatamente. Caro Paolo, aspetta.
1: Dimmi, intanto tu leggi.
0: Ma non lo voglio spoilerare.
1: Dimmela all'orecchio.
0: Te la dico all'orecchio. Ok, la trovo.
1: Ok.
0: Allora, mentre la troviamo, se Papa Marco che si è incastrato in se stesso.
1: Mi sono incastrato il maglione.
0: Allora, attenzione, perché vi stiamo chiedendo questa mattina una parola da inventare e che sia di grande incoraggiamento per affrontare questi ultimi giorni, ore, minuti.
1: Esattamente quanti?
0: E secondi. Esatto, adesso li vado a recuperare, di scuola, che ci separano dalle vacanze. E in questo momento

0: quindi ce la possiamo fare.
1: Aspetta,
0: però...
1: girami un po' il contatore un attimo per vedere, perché voglio fare questa cosa. Aspetta, aspetta.
2: Mancano esattamente 27 giorni, 4 ore, 20 minuti e 33, 2, 31, 30, 22 secondi, insomma, quella cosa lì. E che la forza sia con noi!
0: E allora inventate una parola che ci dia la forza, che vi dia la forza per arrivare fino alla fine di questi giorni. E il nostro super Paolo...
3: Come si chiama? Darth Fenner. Ciao, salve a tutti, sono Papà Fenner.
0: E tu sono tuo padre?
3: Io sono mio padre. Io sono Papà Fenner.
0: Papà Marco.
3: Papà Marker.
0: Allora, posso dire la parola del nostro Paolo?
1: Certo, Paolo, scusa Paolo.
0: Giuro che ce la faremo. Sì. Allora, la parola è potere degli squali grigi.
1: Sì! Ma questa mi piace tanto, questa parola. Aspetta, allora facciamola con la musica di Star Wars.
3: Potere degli squali grigi.
1: Perché lui respirava, sentiva sì. Il respiro.
0: No.
1: Così,
0: no, ma
1: così
0: è
1: sta
0: Peppa
1: dormendo.
0: Pig.
1: Sì, questo è Peppa Pig che fa, che imita Star Wars.
0: Il papà di Peppa Pig che si sta trasformando. Allora, grazie Paolo, perché ha inventato una super parola per affrontare questi giorni.
1: Sì.
0: Ma arriva, buongiorno, sono Cecilia, la mamma di Martino.
1: Ciao Cecilia, ciao, mamma di Martina.
0: Mamma di Martino.
1: Martino, vabbè, quando uno è sordo, fino in fondo.
0: Oggi sono partita presto per fare una visita e mi sono accorta che ho il suo zaino in macchina.
1: No! Ci pensi, Martino!
0: Aiuto!
1: Se non allora finalmente una volta che possiamo dare la colpa ai nostri genitori. Non sei tu a dimenticare lo zaino, è mamma che te l'ha portato via, così
0: mamma
1: per farti
0: distratta,
1: lo scherzetto.
0: Mamma distratta, comunque mando un bacione al mio amore e gli dico buongiorno.
1: Buongiorno amore.
0: Buongiorno, sarà felice, posso dirti, perché sarà leggerissimo oggi
1: sì.
0: Senza zaino.
1: Ma pensa che bello, pensa alla soddisfazione di andare a scuola e fare ma Martino, la maestra, no? Ma, anzi
0: pure la maestra è così.
3: Martino,
1: e c'è Star Wars sotto, scusa.
0: Anche...
3: Martino, dov'è lo... questo è il maestro,
0: sì.
3: Dov'è lo zaino?
1: Me l'ha portato via la mamma, la soddisfazione, cioè non me lo sono dimenticato io, me l'ha preso la mamma.
0: E se
1: quindi...
0: ce l'ha la mamma, ha ragione, comunque
1: certo,
0: a me tutti i combina un po' guai mi stanno tutti simpatici, quindi
1: sì,
0: cara
1: sì,
0: mamma
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Martino, cara Cecilia, sono con te, buongiorno.
3: Che lo zaino sia con te.
0: Martino. Noi
1: non
0: lo speriamo
1: è.
0: Con te.
1: Il problema
0: Marti.
1: È che non è con te lo zaino, lo è con mamma.
0: Oh, importante!
1: Cosa?
0: Mancano 27 giorni, 4
1: sì.
0: ore e solo 17 minuti.
1: Mannaggia, guarda, mi viene un'ansia con questa. È come quanti giorni mancano. Mettiamo le crocette, mi viene un'ansia, non
0: allora,
1: passa più il tempo.
0: Oggi restate non... con noi fino alla fine per scoprire quanti pochi minuti mancheranno alla fine della scuola. Buongiorno, mi chiamo Amelia. Buongiorno,
1: ciao,
0: Amelia. Ho 6 anni e vivo a Pavia. Auguro a tutti un fine anno dorato.
1: Sì, Doraemon.
0: La parola dorato. È dorato e la parola è la canzone, quindi quale
1: Golden
0: sarà?
1: Che bello.
0: Grande qui.
1: Che bello.
0: Te
1: che
0: la
1: bello.
0: Mettiamo
1: sì,
0: subito,
1: subito,
0: cara la nostra.
1: Perché c'è sempre
0: Super
1: in programmazione.
0: Amelia. Attenzione, vi stiamo chiedendo una parola
1: sì.
0: da inventare, ideatela voi, createla voi, che ci dia la carica, la forza per affrontare questi giorni che mancano alla fine della scuola. Siamo al 12 maggio e mancano 27 giorni, 4 ore, 17 minuti e 2 secondi.
1: Io,
0: un secondo, quindi
1: io voglio
0: scusa,
1: dire che mancano
0: 16 minuti, solo 16 minuti.
1: Io voglio dire che mancano 233 giorni alla fine dell'anno. Io rimarrò con questo.
0: Ma scusa, ma stiamo concentriamoci sì, sulla
1: sì,
0: fine
1: no.
0: della scuola.
1: Posso dire uffa?
0: No, aspetta.
1: Sì, sì, vabbè.
0: C'è Andrea.
1: Ciao Andrea.
0: Sono in macchina
1: sì?
0: e sto andando ad Alba. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno al nostro Andrea che ci dice la parola eroica, cioè capisci?
1: Capito che
0: senti,
1: parola.
0: Tieniti questa musica in sottofondo per la tua parola eroica. Che?
3: Sono, che ne so.
0: Squali mangiele.
1: Che meraviglia! Scuola sarà.
0: Squali.
1: Mangi. E vorrei che mi metteste onda energetica.
0: Oh.
1: Che cos'è? Aspetta, però devo fare la parola. Aspetta.
3: Squ- quali mancele.
1: Questo è. Vabbè, sapete qual è la mia parola invece magica per arrivare alla fine della scuola? Uffa le tabelline!
0: E sarete in tante a condividerla. 333 66 90 818.

0: attenzione, attenzione, perché vorrei, mentre Marco svisa qua e là, vorrei informarvi che mancano solo 27 giorni, 4 ore, 13 minuti.
1: Che bello, 16, 15, amiche,
0: 14 secondi,
1: amici,
0: alla libertà, le vacanze.
1: Ma, senti, possiamo fare un conto alla rovescia di quanti minuti mancano alla fine della trasmissione, perché non ce la faccio più.
0: Ma certo,
1: con questo conto
0: così,
1: alla rovescia,
0: così.
1: Mancano 44 minuti, 43 minuti adesso alla fine del programma.
0: E potremo così calcolare quanto manca alla fine della scuola.
1: Certo, un'ottima idea. Non vedo l'ora,
0: Buongiorno, buongiorno, il super Giancarlo e Stefano.
1: Ciao Giancarlo, ciao
0: contatto
1: Stefano.
0: Contatto di acuto. Inventate, ideate una parola che ci faccia arrivare alla grande, che ci faccia reggere questi giorni che mancano alla fine della scuola e quindi all'inizio delle vacanze, proprio con energia, forza. Pensateci voi.
1: A Giancarlo e Stefano. Un saluto a Giancarlo e Stefano.
0: Non vedevate l'ora di avere una sigletta tutta per voi. E salutiamo anche Leonardo. Ciao Leonardo,
1: ciao Leo,
0: buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: E poi ciao papà Marco e Arianna, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sono Sirio. Ciao Sirio.
1: Ciao Sirio. Caorle, bella Caorle. Ma quanto mi piace Caorle. A me lo so. Ci sono dei luoghi che così li ho nel cuore, perché ho passato,
0: perché,
1: ho vissuto
0: perché?
1: Dei momenti.
0: Che momenti?
1: Aiuto!
0: Allora Sirio da Caorle ci dice: la mia parola per augurare un buon fine anno scolastico a tutti e quindi da arrivarci alla grande è squalo bianco.
1: Come mai questo squalo va alla grande?
0: No,
1: ci spiegate perché la parola squalo va alla grande?
0: Che sia così di buon augurio?
1: Perché?
0: Diteci. Ancora buongiorno Arianna e papà Marco, sono Jacopo da Padova.
1: Ciao Jacopo da Padova.
0: Aspetta. Con ukulele.
1: Ehi Jacopo da Padova. Jacopo da Padova.
0: Aiuto, qualcuno ci salvi.
1: Stamattina ho capito che non sono intonato.
0: Perché vai a giorni?
1: Io vado a giorni alterni, sì. Ieri ero intonato, oggi no.
0: Ci sta. Allora, il nostro Jacopo da Padova ci dice: io ho una frase eroica.
1: Dai.
0: Ce la faremo tutti.
1: Sì.
0: Grande, super Jacopo, la nostra

0: finique. 50 caffè, 50 cornetti.
1: Sì, grazie,
0: e
1: grazie.
0: 50 abbracci per chi li vuole. Io.
1: Tutti, un abbraccio,
0: abbracci
1: a tutti
0: abbracci,
1: voi.
0: Abbracci. Buona giornata a tutti. Ciao Jacopo.
1: Ciao.
0: Ancora la mia parola, sì, per la fine della scuola è... Siete pronti?
1: Sì.
0: Tutti insieme. Oh, issa.
1: Oh, issa. È finita la scuola. Oh, issa. Oh, issa. E andiamo tutti in vacanza. Oh, issa.
0: Sai che qualcuno potrebbe pensare che oggi è l'ultimo giorno di scuola, se continuiamo.
1: Non voglio pensare all'ultimo giorno
0: esatto,
1: di scuola.
0: Ma noi vogliamo arrivarci così.
1: Dai,
0: con
1: ragazzi,
0: tutta l'energia del mondo.
1: Resistete perché mancano solo 40 minuti alla fine della puntata. Dai.
0: Buongiorno per tutto il giorno, che mi piace tantissimo. Radio Super Kids, bello,
1: sì,
0: Radio Super Kids. Dal nostro Elia da Amiane.
1: Ciao Elia, ciao.
0: In provincia di Treviso.
1: Di Treviso, sì.
0: Con la mamma Michela. Ciao mamma Michela.
1: Ciao mamma.
0: Ciao. Elia, beh, Oissa, mi sembra che ci siamo. Sì,
1: Issa.
0: Sì, sì.
1: Hey. Vabbè, basta.
0: Contatto di balletto 333-6690-818. Ah, ricordatevi, siamo anche su RaiPlay Sound. Potete ascoltarci da lì, potete riascoltarci da lì. L'incoraggiamento assoluto, potete riviverlo lì.
1: Potete ascoltarci tramite la DAB Radio se siete in macchina quest'oggi andando a scuola, oppure se non riuscite ad ascoltare poi tutta la puntata, la potete recuperare e riascoltarla su RaiPlay Sound. Questa applicazione è completamente gratuita, che poi è ricca di contenuti extra. Potete sentirci e tante altre cose belle, ecco.
0: Come vedete abbiamo ospiti importanti.
1: Abbiamo degli ospiti
0: che ci raccontano tutto quello che è così.
1: Le peculiarità della radio.
0: Esatto, peculiare, prezioso. Per intanto della radio noi chiaramente prendiamo i migliori.
1: Abbiamo i migliori esperti.
0: Della cultura universale.
1: Io sono Guido. Io sono Guido. E Guido
0: piano,
1: molto piano. Sì.
0: Questa sintonia mi spaventa.
1: Questo
0: ancora 333-6690-818. Ringraziamo Guido per averci raccontato.
1: No, sì, salve, sono Guido.
0: Grazie,
1: sì.
0: Volevo,
1: poi la prossima notizia ve la racconto più tardi, un'altra buona notizia.
0: Ci colleghiamo con lei tra pochissimo. Tra pochissimo. Che sta succedendo? Cosa succede?
1: Che la forse non ce la faccio, viene troppo da ridere.
0: Ce la faremo.
1: Non lo so.
0: Forse.
1: È una mattina un po' burlona.
0: È una mattina un po' zuzzurellona. Ecco, inventate una parola, una frase, quello che volete per incoraggiare. Noi insomma ce la stiamo mettendo tutta per incoraggiare.
1: Scusa, il nostro amico si è inventato una parola, adesso me la invento anch'io.
0: E certo.
1: Sprudolo nambendolo.
0: Squalo.
1: Squalone.
0: Ciao Arianna, ciao papà Marco,
1: buongiorno.
0: Sono Francesca da Maddaloni. Ciao Francesca, per me la parola che mi dà sia forza che fastidio,
1: è
0: casino.
1: Che non si dice, lo sai, Francesca da Maddaloni? Non è una parola, è una
0: però
1: parola che non
0: l'ho
1: si...
0: L'ho detta io.
1: Sì, l'hai detto tu, però ricordate,
0: va
1: amici,
0: bene.
1: Alla scuola...
0: Arriva il professore.
1: Allora,
0: il professore
1: signor Guido. Ecco, questo non è con un'altra voce, però perché,
0: Guido forte.
1: Perché non mi ricordo
0: Guido
1: come
0: forte.
1: Si dice, questo molto forte.
0: E lui è,
1: non
0: è,
1: mi ricordo
0: è un
1: com'era
0: professore,
1: la voce.
0: Quindi teniamoci allora, strette. Francesca,
1: Guido,
0: dammi la mano.
1: Sono Guido, allora, volevo dire a tutti i ragazzi che certe parole non devono essere dette assolutamente, perché si possono sentire dai grandi, ma è meglio non ripeterle.
0: Quindi non posso dire che questa parola dà sia la forza sia fastidio alla nostra Francesca, perché
1: immaginatela
0: in classe...
1: soltanto nella vostra testolina.
0: Quindi non si può dire, perché in classe i miei compagni fanno proprio casino.
1: Certo,
0: non lo posso dire.
1: Sarebbe meglio non dirla questa parola, perché non è proprio bella, insomma.
0: Ah, e ho
1: quindi...
0: una cosa da dire a papà Marco.
1: Sì,
0: allora aspetta, fammi salutare il professor Guido.
1: Sì, aspetti, arrivederci. Vi chiamo signor papà Marco. Papà Marco!
0: Aiuto nelle orecchie.
1: Che c'è? Dimmi.
0: Allora, è una cosa a dire a papà Marco, la nostra Francesca. Ci vogliamo organizzare per le lezioni di musica?
1: Forse di canto sarebbe meglio.
0: Perché io suono il pianoforte.
1: Sì!
0: Insieme,
1: Francesca,
0: potreste.
1: Vai! Io ho l'ukulele, vai, Golden!
0: Vorrebbe soda pop. Prima c'è Golden, però, in attesa.
1: Io sì, sono pronto qui a cantare. Ma lo sai una cosa?
0: Soda pop, la vuoi ascoltare così? Sei sicura?
1: No,
0: Francesca?
1: Adesso ascoltiamo Golden, perché ce l'avevamo in scaletta.
0: Sì.
1: Ma lo sai, ho scoperto una cosa?
0: Cosa?
1: Che c'è stato il concerto delle Antrix l'altro giorno, sono andato a vedere. Non mi hanno chiamato! Non mi hanno chiamato!
0: Ma erano le vere verissime.
1: Sì, me l'ha scritto una nostra ascoltatrice.
0: Ha
1: detto: sono andata a vedere il concerto delle Antrix e io non c'ero, non mi hanno chiamato. Ecco, vabbè, comunque Francesca, il duo lo facciamo. facciamo pianoforte e ukulele, va
0: allora,
1: bene.
0: Allora scusa, ma mi mettete onda energetica di Giorgio Vanni?
1: Noi ci perdiamo, Andrea,
0: ci sono tanti messaggi, tanti ospiti questa mattina che arrivano e quindi siamo un po' in ritardo con le canzoni, ve le mettiamo tutte e...
1: Allora io sono Guido e volevo dirvi...
0: Lei Guido quale di
1: Guido? Io guido molto piano adesso.
0: Molto sono, piano?
1: Sì, molto piano, okay.
0: Guido pianissimo.
1: E allora onda energetica di Giorgio Vanni non ce l'abbiamo, ho scoperto questa cosa in questo momento, no. Quindi mi
0: raccomando. Allora Andrea, chiedicene un'altra, perché abbiamo tante anche di Giorgio Vanni, tantissime come puoi immaginare, magari scegliene un'altra.
2: Ciao, sono Giorgio, ma non capisco perché non avete le mie canzoni, ecco. Vabbè, comunque.
0: Giorgio... Perdonaci Giorgio. Allora, scusa, perché...
1: No, Giorgio Vanni.
0: Giorgio Vanni, dico.
2: Sono io. Ma no, io non ho detto Vanni, io sono Giorgio.
0: Ah,
2: basta.
0: Scusa. Allora, perché qui c'è la risposta del... Perché uno degli incoraggiamenti era, come parola per augurarci energia e carica per arrivare fino alla fine dell'anno scolastico, e vi vorrei dire anche quanto manca esattamente.
1: Ma, adesso ma leggiamo subito un altro messaggio che è arrivato. Al 333-6690-818, amiche e amici, mettiamo gold. Eccola, guarda caso.
0: 27
1: guarda
0: giorni, 4 ore, 4 minuti e 28
1: non,
0: secondi.
1: Non ho neanche,
0: i minuti diminuiscono.
1: Non riesco neanche a abbassare.
0: E perché diciamo squali? Perché squali insieme alla mia mamma e il mio papà in un museo marittimo ho comprato un dente di squalo che porta fortuna.
1: Wow! Quali squali? Squelli.

0: Ciao papà Marco e Arianna, ciao, siamo Patrizia e Rocco da Padova.
1: Ciao Patrizia e Rocco da Padova.
0: La nostra parola magica è 6 giugno.
1: Certo, perché quando giugno, finirà la scuola.
0: 6 giugno.
1: Chi sei? Giugno? No, sono Giulia.
0: Ciao papà Marco e Arianna, no. Siamo Vittorio e Marcello da Padova. La nostra parola per la fine dell'anno è, per Vittorio manca poco per la fine della scuola,
1: sì.
0: E per Marcello, ciao scuola.
1: Ciao. Ciaone. Per me è ciaone non è male. Ciaone.
0: Buongiorno da Francesco Maria da Roma.
1: Ciao Francesco Maria.
0: Di solito non vi piace. Ascolto a quest'ora, ma oggi vado in giro e sto già andando a scuola.
1: Bravo. Sono le 7:58 in questo momento. No, che ho detto?
0: L'aveva scritto poco fa. Ma noi abbiamo.
1: Perché ho detto 7:58? Mancano 32 minuti alla fine della puntata, nonché
0: 27 giorni, 4 ore, 1 minuto. Fermi tutti.
1: Cosa?
0: Niente, 27 giorni, 4 sì. ore e 55, 54, 53, 52 secondi che, alla
1: ma,
0: fine della scuola.
1: Ma possiamo passare una
0: capite,
1: puntata
0: capite,
1: a fare
0: capite,
1: il conto alla rovescia?
0: Il conto
1: tutta
0: scuola,
1: puntata.
0: Capito? Il conto alla fine
1: rovescia.
0: Della scuola. E al 333-6699-0818 stanno arrivando tantissimi messaggi in questo martedì 12 maggio. Ci stiamo incoraggiando ad affrontare questi 27 giorni, 4 ore e 34 secondi che volete che siano.
1: Ma niente,
0: per arrivare
1: niente,
0: al famoso 6 giugno, fine della scuola. Quindi inventa tu una parola che sia energia, forza, grinta.
1: Vai, devi leggere un'altra parola?
0: Sì, voglio leggerli.
1: Perché io ho la parola, ho la frase giusta, per questo.
0: Allora, prima c'è la nostra Flaminia che ci fa un buongiorno infinito e poi la nostra Flaminia da Roma ci dice la parola che è dai.
1: Che meraviglia.
0: Ma dici la tua parola, papà Marco?
1: No, stavo cercando lì, la devo cercare.
0: Ah,
1: aspetta,
0: okay.
1: Adesso mi sto organizzando. Tu vai avanti.
0: Allora,
1: che
0: c'è
1: io
0: Radio
1: mi sto
0: Kids.
1: Organizzando.
0: Comunque, Radio Super Kids era bellissimo.
1: Sì.
0: Allora, è arrivata Ginevra. Ciao Ginevra da Treviso che ci dice la parola di buon auspicio per finire la scuola è guerriera.
1: C'era anche Mengoni che ha scritto la canzone Guerriero. Bellissima.
0: Le maestre ci daranno molti compiti, ma ci penseremo con calma. Ciao Ginevra guerriera. Ancora chi arriva? Ciao Ariane, papà.
1: Aspetta.
0: Marco.
1: Il guerriero. Ma ci abbiamo Kenny il guerriero. Aspetta, tu vai avanti.
0: Sì,
1: tu
0: che
1: vai
0: ce
1: avanti.
0: L'abbiamo.
1: Mettiamo
0: certo.
1: Kenny il guerriero.
0: Mettiamo subito Kenny il guerriero mentre arriva Giorgia che ci dice la parola che inventerei per la fine della scuola. Aloha,
1: ciaone.
0: Che vuol dire? Ciao amico. In hawaiano. Aloha.
1: Che bello.
0: Stupendo.
1: Vai,
0: mando
1: avanti,
0: tanti saluti e mi fate sempre tanta compagnia. Voi a noi. Ciao Super Giorgia, bellissimo. Aloha a scuola.
1: Lo diciamo sempre che senza di loro questo non sarebbe
0: possibile.
1: Il buongiorno di Radio
0: Kids.
1: Non sarebbe
0: esatto.
1: Il buongiorno.
0: L'unico, inimitabile. Buongiorno di Radio Kids. Nel frattempo sono le 8.
1: Signore e signori, è arrivato il momento. Scusate, devo fare una cosa. Togliamo anche la base perché sono in ritardo di un minuto. Dlin dlin. A Radio Kids sono le ore 8:01. Sono Darth Fan. Sono le 8:01 anche sul pianeta Vega. Così.
0: Solo noi abbiamo un Darth Fan che ride, che se la ride, solo qui al Buongiorno di Radio Kids. Nel frattempo dobbiamo salutare Chiara. Ciao Chiara da Palermo.
1: Ciao Chiara.
0: Che ci dice, non vedo l'ora che finisca la scuola e poi ci manda tantissimi caffè, dolcini, ciambellini.
1: Sì, perché voglio caffè, grazie. Me ne state mandando pochi questa mattina di caffè.
0: Però
1: .
0: Dice, siamo scesi per andare a scuola, alla prossima. Ma noi ci siamo, Rai Play Sound, ci puoi riascoltare. Ciao Chiara, così ascolti anche i saluti e poi tutte le parole incoraggianti, super energetiche. Per arrivare alla fine dell'anno scolastico. E ancora al 333-6690-818 sono arrivati caffè e cornetti, papà
1: bene,
0: Marco.
1: Bene.
0: Buongiorno Arianna e papà Marco. Buongiorno Aurora da Livorno.
1: Ecco, la parola mia è questa. Ecco, questa è la mia parola. Che fastidio mentre quando Arianna legge quanti minuti mancano.
0: Mancano 27 giorni.
1: Appunto, quindi.
0: Allora, mancano.
1: Vai.
0: Alla fine dell'anno scolastico 27 giorni, 3 ore 57 minuti.
1: Che
0: 58 secondi.
1: Che fastidio.
0: Allora, prima di Cani il guerriero, chi arriva? Aurora,
1: so chi
0: da
1: arriva.
0: Livorno.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Aurora.
0: Oh, voglio farvi un indovinello. Siete pronti?
1: No.
0: L'indovinello di Aurora da Livorno. Delle 8:03.
1: Vai.
0: Allora, in un acquario ci sono 7 pesci.
1: Già mi sono perso.
0: Io pure. Però aspetta, 7 pesci.
1: Sì.
0: Uno sviene. Boom.
1: Un pesce che sviene.
0: 3 si nascondono.
1: Sì.
0: Un altro sviene.
1: Sì.
0: E 2 si fingono morti. Quanti pesci rimangono?
1: 7.
0: Cioè, però sei proprio un guastafeste. Ma facci pensare un attimo, no?
1: Ma indovinato?
0: Ma certo,
1: perché tanto stiamo sempre nell'acquario. Certo.
0: Sì, ma scusa, ma facci pensare un attimo. Ma dacci qualche secondo.
1: Che fastidio.
0: Scusa, ci vuoi far pensare? Grazie, Aurora. Veramente, che fastidio. Cioè, dacci un secondo.
1: C'è una discoteca stamattina.
0: Uno faceva i conti, 7 stanno lì, uno sviene, uno si nasconde, quello fa così lì, e lui subito, 7.
1: Vabbè, che fastidio.
0: Che fastidio. Allora, ciao papà Marcariana, buongiorno. Io sono
1: felice. Da Grenoble? No. Sei i nostri amici da Grenoble?
0: No.
1: Okay.
0: Era un buongiorno a tutti, così. Io sono felice che la scuola finisce, anche se per me è più tardi, perché frequento la scuola internazionale. Ti ci vuole ancora più grinta.
1: Ci sono, in linea di massima tutte le scuole finiscono insomma la prima settimana di giugno, però alcune vanno avanti per qualche altro giorno.
0: Ma sì, sono triste perché, allora, quindi sono felice che la scuola finisca, ma sono triste perché finisce il buongiorno di Radio Kids.
1: Ma tanto non ti preoccupare che noi a settembre qui torniamo,
0: caro il nostro Samuele da Quarto d'Altino,
1: Samuele, sì.
0: E due caffè 55, abbraccio a voi, mi ricordo tutti.
1: Un
0: grazie Samu, ci saremo.
1: O ci sarà Remo, non lo
0: con
1: so.
0: Con tutto il
1: qualcuno ci sarà. Ma c'è anche lui!
0: Yeah. Vai, il suo nome è?
1: Ken il guerriero, vai! Non la conosco questa canzone, vai! Beh, ascoltiamoci.
0: Vai, Ken!

0: sei tu, fantastico guerriero. Ecco che arriva, ecco che arriva.
1: Sono Kenny il guerriero.
0: Ma non parla così, Kenny il guerriero. Non è che parlano tutti, parlano così, parlano tutti. 3336690818. Siamo anche su Rai Play Sound.
2: Senti, lo vogliamo dire al contrario. Prova a dirlo al contrario. Il numero di telefono. Allora, no, che si confondono.
0: Paura.
2: Sì, sì, cioè, che poi metti caso. Metti caso che
0: faccio. Ok. Sempre 3336690818. 7 minuti di questo martedì 12 maggio. Ma qual è la notizia?
2: Una notizia che mancano. Una notizia, ragazzi, questa mattina c'è una notizia che è proprio una cosa.
0: Una notizia.
2: Ma sta scritto su tutti i rotocalchi.
0: Mancano 27 giorni, 3 ore, solo 3 ore, 52 minuti e 30 secondi, 29, 28, 27 alla fine della scuola.
2: E mancano, allora, 233 giorni alla fine dell'anno.
0: Ma
2: va bene.
0: Una cosa,
2: ecco,
0: alla volta.
2: No, è perché io voglio dire anche questo.
0: Va,
2: ecco,
0: bene. E comunque.
2: Sono le giovani. No. Non mi ricordo neanche come si chiama. L'esperto di prima, vabbè, andiamo avanti. Leggiamo qualche
0: io
2: messaggio.
0: Me lo ricordo, ma non te lo dico.
2: Io cambio nome, non ti preoccupa, cambio nome e
0: allora,
2: voce, faccio un altro
0: tra
2: esperto.
0: Ospiti, personaggi illustri che sono venuti a trovarci mattina.
2: Sono qui, Guido piano.
0: Guido. E vogliamo chiedervi una parola, inventatela, una parola che però sia incoraggiante, super incoraggiante, che dia forza, che dia energia, che dia la carica per affrontare questi giorni che mancano alla fine della scuola. La tua?
2: Ma chiediamo al nostro esperto Guido qual è la sua parola. Che fai, dai le capocciate al microfono? Scusa. Allora, non vi potete immaginare, ha dato una capocciatona al microfono, Arianna.
0: Il rumore
2: questa
0: fastidioso
2: mattina
0: che avete sentito era la mia testa dritta contro il microfono. Aiuto! Ma che
2: è Darth Vader? Ma mi viene da ridere, quindi non riesco a farlo fino in fondo.
0: L'unico
2: comunque,
0: Darth Vader che ride, ce l'abbiamo noi.
2: Salve, sono Guido l'esperto. E la mia parola, quella che mi dà l'energia, è frittella. Sì.
0: Frittella, ci piace frittella.
2: Mi piace perché frittella dà energia, perché poi è una cosa buona da mangiare che ti dà, capito?
0: Ma certo, c'è ragazza,
2: ma poi chiediamo a Darth Vader qual è la sua parola.
0: Non vedo l'ora, quindi aspetterai un attimo. Tra poco ci ricollegheremo lei.
2: Sì, compro la vocale, gira la ruota.
0: Ma c'è Tea della scuola San Martino
2: ciao,
0: di Treviglio.
2: Ciao Tea!
0: Buongiorno,
2: che bello il nome Tea,
0: la nostra Tea che ci dice io non vedo l'ora che finisca la scuola perché avremo una bellissima recita sull'Odissea.
2: Voglio venire a vedervi. Che vuoi
0: io
2: fare
0: e la mia classe faremo Scilla e Cariddi. Io farò Cariddi con le mie amiche.
2: Cariddi, due guari nella palla a volo.
0: E ci dice la mia parola è scendiamo. Bellissima Tea, la parola per affrontare questi giorni alla grande. Buongiorno da Barbara, la mamma di Nathan. Ciao Barbara, buongiorno. Volevo dire che il conto alla rovescia per la fine della scuola lo facciamo anche noi genitori. Evviva! Lo sapevo che avrebbe coinvolto tutti, grandi e piccoli.
2: Ma lo sai, invece molti genitori non lo fanno il conto alla rovescia? Perché poi a quel punto
0: non si va più
2: a scuola. Perché era ironico, perché a quel punto fa e adesso come facciamo?
0: Esatto.
2: E adesso che come facciamo ad andare al lavoro?
0: E comunque Barbara, la nostra Barbara, la mamma di Nathan, dice io sposo la frase ce la faremo tutti.
2: Sì,
0: che era proprio scritta
2: forza,
0: così, la frase del nostro Jacopo da Padova, che diceva ce la faremo tutti. Non ricordo chi l'ha detta, appunto Jacopo. Grazie per questa puntata spumeggiante. Grazie a te, grazie a tutte e tutti voi. Ciao Barbara, ciao Nathan.
1: Puntata spumeggiante, cosa vuol dire spumeggiante? Noi su Star Vegan non conosciamo questa parola.
0: Aspetta che mi riprendono, mi stanno riprendendo, però giuro che io ho letto quello che c'era scritto, quindi guarda, controlla quello che c'era scritto.
2: Che
0: perché dice Francesco Maria da Roma, dice di solito non vi ascolto a quest'ora, ma oggi vado in giro, c'è scritto e sto già andando a scuola. Okay. E poi mi dice in gita, Arianna, in gita. Cioè sta andando in gita, non in giro. Giuro, c'era scritto così. Francesco Maria,
2: tranquillo. Ha gli occhiali che non funzionano
0: bene. Marco, sono Carlo da Verona. Buongiorno.
2: Ciao Carlo.
0: Mi piacerebbe tanto ascoltare Cuoricini.
2: Te la canto io?
0: No,
2: ma dobbiamo mettere ancora 392 canzoni.
0: Arriva. Resisti, caro Marco,
2: la
0: perché
2: c'è
0: tanto che non sento questa canzone.
2: Soda Pop.
0: Cuoricini, sì, potrebbe essere potrebbe essere una parola incoraggiante. Siamo pieni di messaggi, li andiamo ad ascoltare e ve li raccontiamo. 333-66-90-818 e al ritmo di Soda Pop raccontateci, inventate la canzone dell'energia.
2: Vado a cantare, visto che le Antrix non mi chiamano, vado a cantare con i Sasha Boy.
0: Mi sembra un'ottima idea.
2: Mi invento qualcosa.
0: Giustamente.
2: La so a memoria questa canzone.
0: Ma tutti noi, no? La cantiamo così come te. Comunque, inventate, ideate.
2: Più inventato di così, mi sono inventato un testo intero.
0: Una parola che ci dia la carica per affrontare i giorni che mancano alla fine della scuola. Che vorrei dirvi sui meravigliosi Sasha Boys.
2: Ma ascoltiamo i Sasha Boys!
0: Mancano 27 giorni, 3 ore, 47 minuti, 20...

0: 8 e 13 qui al Buongiorno di Radio Kids, eccoci qua, Arianna e Papà Marco, 333-6090-818, stanno arrivando una quantità industriale di messaggi. Fioccano messaggi. Salutiamo subito la nostra amica Carlotta.
1: Buongiorno.
0: La sua parola, anzi la sua frase, quella che gli dà la carica per arrivare fino alla fine della scuola, perché non vede anche lei l'ora che finisca la scuola, Forza,
1: forza e coraggio
0: che siamo a maggio.
1: Bellissima.
0: Invece la mia è sempre quella, è sempre un'altra è stata. Forza e coraggio che dopo aprile viene maggio. Poi quando
1: però,
0: finisce aprile io non la dico più, finisce lì.
1: E invece noi,
0: ciao Carlotta.
1: Noi abbracciamo quella di Carlotta. Forza e coraggio, siamo a maggio. Forza e coraggio, siamo a maggio.
0: Oh,
1: forza e coraggio, siamo a maggio.
0: Sì, chiudete il microfono. Mentre Spider-Man di Giorgio Vanni e l'energetica non
1: arriva.
0: Ce l'abbiamo. Ma no, abbiamo un'altra di Giorgio Vanni. Che è bellissima, secondo me questa è bella uguale. Questa è bella uguale, sono fortissima. E va bene, poi abbiamo. Ciao, siamo Arianna. Ma che fai? Mandi i messaggi?
1: Cioè, mandi
0: i messaggi
1: ma
0: da sola.
1: Dici,
0: ciao,
1: bene.
0: Siamo Arianna e Elena da Milano.
1: Ciao, Arianna, che bellissimo nome.
0: La parola che ci dà la forza è musica. Musica maestro.
1: Bellissima,
0: ma che
1: musica.
0: Bello.
1: Grandi ragazzi, ragazze.
0: No!
1: Cosa?
0: Che meraviglia!
1: Che succede? Aiuto!
0: Meraviglia assoluta! No, non ti puoi immaginare, ho visto una cosa bellissima!
1: Cosa?
0: Allora! Ciao, abbiamo pensato di rendere più reale il sogno di papà Marco.
1: Oh, stupendo.
0: Senza di voi le nostre mattine sarebbero super noiose. Buona giornata a tutti, Martina e Nicola da Torino, e viva Radio Kids. Non potete immaginare
1: siete dei geni.
0: No, io questa me la metto come foto profilo.
1: Hanno ci devi fare una maglietta, ci devi fare.
0: Cioè, ragazzi, allora
1: bellissimo.
0: Cioè, ragazzi,
1: siete dei geni.
0: No, Martina e Nicola da Torino hanno fatto una foto, l'hanno modificata con qualche
1: delle
0: programma.
1: Antrix.
0: Quindi ci sono le Antrix e ci sono io insieme a loro.
1: Stupenda.
0: Con l'ukulele.
1: Stupenda.
0: E due che poggiano praticamente la mano sulla mia spalla. Cioè, siamo tutti insieme. Ma questa
1: certo,
0: è una cosa bellissima.
1: Ce la fa. Avete realizzato il sogno di papà Marco.
0: Io
1: ragazzi.
0: Con l'ukulele, ma è perfetta questa foto. Io con l'ukulele insieme alle Antrix.
1: Stupenda,
0: il sogno si realizza e si avvera grazie a Martina e Nicola.
1: Questi erano sogni, Martina
0: e Nicola,
1: grazie, le avete svoltato
0: la giornata,
1: la settimana, il mese,
0: la vita proprio. Ma che meraviglia, ma grazie
1: per
0: grazie
1: voi
0: a Martina e Nicola da Torino. Mi avete reso l'uomo più felice
1: Stupendi.
0: Del mondo con questa foto, io con le Antrix. E sarà la prima e l'ultima volta che sarò con loro, guarda che meraviglia.
1: Stupenda,
0: grazie.
1: Stupenda.
0: Ma che bello, vabbè, cuoricini per voi, cuoricini per voi.

0: Ma la cosa
1: Martino
0: meravigliosa,
1: e Nicola, mi avete fatto emozionare Papa Marco. Non avete idea di quanto si è emozionato e felice.
0: Ma no, guarda, la cosa bella è che sulla paletta dell'ukulele c'è proprio Papa Marco,
1: sì,
0: vicino alle chiavette per le corde c'è scritto Papa Marco con la faccetta.
1: E c'è la tua faccetta e poi c'è la maglietta.
0: E la maglietta Radio Kids è sotto Papa Marco.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Che bello, ma no.
1: Vi avete fatto un regalone, Martino e Nicola.
0: Va bene. Grazie.
1: Super emozionato.
0: Sì, non me l'aspettavo, capito? Non me l'aspettavo proprio questa qua. Va bene. Buongiorno, sono Anna Paola. La mia parola è...
1: Ciao Anna Paola.
0: Indovina quale può essere, finisce la scuola e quindi lei dice... Viva la scuola!
1: Viva la scuola!
0: Mi piace tantissimo.
1: Brava, Maria Paola.
0: Grazie per i quattro cuori, due a te e due
1: grazie,
0: a me.
1: Grazie. Comunque vorrei dirvi
0: ma andiamo avanti con i messaggi.
1: Giorni,
0: allora,
1: ore,
0: ciao, buongiorno
1: minuti,
0: Radio Kids. Sono Gabriele da Gaggio Montano.
1: Ciao Gabrielino.
0: Gabriele da Gaggio Montano, sono felice che la scuola finisca, ma sono triste. Ecco, vedi, questo è un altro l'aspetto negativo. Perché non vedrò più i miei amici. Ecco, però potreste anche organizzarvi per fare dei merenda party dopo scuola, insomma, vi potreste anche tranquillamente vedere. Oh, mi raccomando, io voglio il raduno
1: non dire dove.
0: Alla piazza.
1: Ovunque vogliate voi, incontratevi.
0: Prato della signora a Padova. Va bene, andiamo avanti. Allora, aspetta, l'ho perso. Eccolo qua. Ciao Papa Marco Arianna, siamo Giacomo e Niccolò.
1: Ciao Giacomo,
0: diciamo
1: ciao,
0: sempre.
1: Niccolò.
0: Ah, ecco. 24. Vi starete chiedendo perché 24?
1: Perché 24?
0: Noi facciamo scuola inglese, cominciamo e finiamo dopo di voi il 24 giugno.
1: Ah.
0: Se sono il 24 giugno finiscono,
1: e
0: ecco perché
1: si ripetono 24.
0: È un po' più lungo. Come però dai, d'altronde, ma 20 giorni dopo, ecco, finiscono
1: poi
0: la scuola 20
1: giorni dopo. Togliete il weekend, dai che arriva questo 24 giugno.
0: Giacomo e Niccolò, una barzelletta, ma
1: sì,
0: non la dico.
1: Ma come?
0: Non la posso
1: così
0: dire. Era del,
1: come mai non la puoi dire?
0: No, del grande Gigio Proietti, non la posso dire. Allora, aspetta, perché qui c'è un messaggio vocale che dobbiamo ascoltare. Ecco qua, aspetta, l'ho segnato. Okay. Anche quella, c'è la nostra amica Alice, la sorella di Carlotta.
1: Ciao,
0: dice,
1: Alice, buongiorno.
0: Anche quella di Alice è forza e coraggio che dopo aprile viene maggio. Ecco la mia. Ciao Alice, grazie.
1: Io vorrei dire a tutti forza e coraggio che mancano solo 27 giorni, 3 ore, 39 minuti
0: avanti.
1: E 33 secondi alla fine della scuola. E in questo martedì 12 maggio stiamo inventando la parola o la frase che dà la carica, la forza, l'energia per affrontare questi ultimi giorni di scuola. E chi c'è?
0: Allora,
1: chi arriva?
0: Francesco Maria, sì, confermo, la mia mamma stava scrivendo mentre volava verso scuola. Adesso dobbiamo capire se aveva un paio d'ali e volava veramente in alto oppure volava, sai quando dici sono volato per terra, caduto perché andava talmente di corsa.
1: Talmente di corsa, ma e voleva ascoltare questa.
0: E la tastiera non ha aiutato, grazie.
1: E quindi guarda, allora, sai, ce la mettiamo, sai che facciamo?
0: Sì, visto.
1: E grazie per la pazienza.
0: Ma non era lui che la chiedeva, però aiutiamo a volare la mamma di Francesco Maria insieme a lui. Lui vi aiuterà a volare con le sue ragnatelone.
1: Senti. 8 e 21 minuti. Sì. Ancora 10 minuti insieme.
0: Sì,
1: viva,
0: perché poi dobbiamo.
1: Viva.
0: Così nel frattempo ascoltiamo dei messaggi vocali che sono arrivati.
1: Nel frattempo
0: 3, ne sono arrivati 192
1: 6, 6.
0: Di messaggi vocali.
1: Tutti. 333-6690-818. E questo è il ritmo del buongiorno di Radio Kids.

0: Da, da, da, da, da. Allora, i nostri amici da Grenoble ci hanno scritto, Giulia e Clelia.
1: Che abitano
0: a Grenoble. Salmo Solu Maru Vientu. E sono nella città delle ceramiche, sono a Cutrofiano. Ovviamente ci ascoltano sempre. E
1: anche questa mattina.
0: Ma ieri hanno mandato delle foto. Guarda che sono belli loro, che sono praticamente, ecco, stanno in Salento, ma sono pronti per fare le escursioni col cappello.
1: E ora stanno andando al mare.
0: Adesso stanno andando al mare. Guarda, hanno mandato anche una foto anche ieri. Stavano andando
1: bello,
0: al mare anche ieri. Il mare del Salento,
1: stupendo,
0: bellissimo.
1: Stupendo.
0: E, ma non sono soli, perché giustamente non è che dice vai da soli, Giulia e Clelia. No.
1: E quindi
0: sono
1: salutiamo
0: con
1: mamma Elisa,
0: nonno Flavio e
1: nonna Liliana. Ciao a tutti, buona giornata, divertitevi.
0: Ma buone vacanze.
1: Oltretutto, siete nel paese della ceramica e stanno imparando a suonare il tamburello. Per
0: Giulio
1: ballare.
0: Giulio è perfetto, tamburello e ukulele è proprio il binomio perfetto, quindi mettiamo su un gruppo e facciamo la tournée in Puglia l'anno prossimo,
1: perfetto,
0: va bene?
1: Perfetto, sì.
0: Che
1: sì.
0: Bella cosa, che meraviglia, non vedo l'ora. Oh, c'è un altro messaggio vocale. Ciao Radio Kids!
1: Ciao!
0: Attenzione, allora facciamo una sorpresa, non diciamo, quando prendo l'ukulele,
1: che succede? È tempo di super auguri.
0: Vede, intanto leggi il nome così lo canti insieme a me.
1: Ok,
0: sei pronta?
1: Ma pure gli anni sono questi.
0: Sì, sono questi. Pronti tutti? Tanti auguri a te. E tanti auguri a te. Tanti auguri a Degle, che oggi compie ben

0: per i tuoi meravigliosi 4 anni. Auguri, auguri, auguri.
1: E questo è il messaggio che ha mandato Onelia. Grazie da Onelia, ma grazie a voi. E
0: ciao,
1: grazie
0: Onelia.
1: E a Egle che mi ha permesso di cantare la canzone. Tanti auguri, perché oggi è il suo compleanno. 12
0: auguri,
1: maggio.
0: Auguri, buon compleanno. Compleanno, buon compleanno. 12 maggio hai detto?
1: 12 maggio.
0: Scusate, è 12 maggio.
1: Un grosso saluto da Irene da Roma.
0: Ciao,
1: che
0: Irene.
1: Sta andando a scuola. Ciao Irene.
0: Ciao Irene.
1: Evviva.
0: Irene,
1: ma
0: sai che
1: bello.
0: Cosa ti dico?
1: Sono sempre Ginevra da Roma e sono italiana. E polacche, non vedo l'ora di andare in Polonia. Appena finirà la scuola,
0: certo, mancano solo 27 giorni,
1: sono
0: 3 ore, 32
1: Ginevra.
0: Minuti, 57, 56, 55.
1: Senti, scusa,
0: vedi come è passato il tempo.
1: Senti, scusa, posso leggere questo messaggio che è molto più
0: leggi
1: interessante.
0: Questo messaggio
1: è molto più interessante dei tuoi.
0: È molto interessante
1: del tuo
0: per tutti voi scoprire quanto
1: come
0: poco manca alla fine della scuola. Pochissimo.
1: Sono sempre Ginevra.
0: Ginevra.
1: Papà
0: ciao.
1: Marco e Arianna.
0: Buongiorno, Ginevra.
1: Siete veramente fighissimi.
0: Oh. Avete registrato?
1: Sì,
0: registrato?
1: memorizzato tutto, memory form.
0: Grazie.
1: Buongiorno
0: grazie,
1: ragazzi,
0: grazie.
1: Siamo
0: Buongiorno.
1: Entrati adesso in macchina e non sappiamo l'argomento del giorno, ma vi inviamo allora un abbraccio da Siena, da Samuele, già da mamma Elena, e speriamo che quando compierà gli anni Samuele possiate fare di nuovo gli auguri. Grazie. Ma quando compierà gli anni Samuele?
0: Ecco,
1: fatecelo sapere, noi saremo qui fino alla fine della scuola.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esatto, quindi saremo qui fino al 6 giugno,
1: ma ascoltiamo un messaggio vocale.
0: Però qual è la chiacchierata che ci stiamo facendo oggi? Sì. Inventate e fatelo, visto che ci siete in tanti, magari tutti insieme, una parola che dia la forza, la carica e l'energia per arrivare alla fine di quest'anno scolastico, visto che mancano solo 27 giorni, 3 ore, 31 minuti e 38, 37, 36, 35. 34, 33,
1: sapete,
0: quindi
1: ragazzi, come si dice,
0: pensateci, diteci subito la vostra parola magica, energica, incredibile.
1: Ci vuole pazienza,
0: ci vuole pazienza. Ci vuole pazienza, porta pazienza.

0: ci vuole pazienza, ci vuole pazienza.
1: Ci vuole pazienza, non mi apre neanche il microfono, quindi non posso neanche parlare.
0: Le 8 e 30 minuti di questo martedì 12 maggio 2026 stanno arrivando al 333-6690-818 tantissimi messaggi dove vi state inventando parole che diano energia, forza, carica per arrivare fino alla fine della scuola.
1: E attenzione, ciao, sono Federico da Roma, sto correndo a scuola che sono anch'io molto in ritardo.
0: Corri, ragazzo,
1: però sono contento perché vi sento sempre fino all'ultimo. Ciao,
0: evviva,
1: ciao, ciao.
0: Evviva.
1: Ciao Federico.
0: Corri, corri, corri, ragazzo, laggiù.
1: Attenzione, siete pronti? Perché abbiamo un'altra nostra amica, Valentina,
0: vai,
1: da Roma.
0: Valentina, la nostra Valentina ci dice.
1: Ne ha due di parole.
0: Due. Quando sarà finita la scuola, io dirò viva la scuola. E quando sarà finita la scuola, io dirò ciurma.
1: Ciurma.
0: Ciurma.
1: Ma quale silenzio? Qui non si finisce più di parlare.
0: Sveglia!
1: Sveglia!
0: Tutti a rapporto da me.
1: E il tempo non è un'opinione, Arianna, bisogna cantare a tempo, non che canti
0: musica.
1: Quando vuoi.
0: Io anticipo,
1: cioè, così,
0: anticipo,
1: no, tanto
0: posticipo,
1: per dire,
0: così c'è dell'arte, c'è dell'arte.
1: Sì, sì, c'è della confusione.
0: C'è dell'arte nell'aria.
1: Eh sì, di chi?
2: Di questa lurida nave.
0: Valentina, la tua ciurma al rapporto, quindi in questo tempo che ci divide dalla fine della scuola.
1: Ma la possiamo ascoltare oppure dobbiamo parlare
0: sempre?
1: La possiamo
0: sempre anche ascoltare.
1: Un pezzettino, perché sono le 8:31, dobbiamo anche chiudere. Così tanto per dire.
0: Ascoltiamo.
1: Ma fai come vuoi.

0: alla fine della puntata.
1: Pieni, pieni di parole magiche, parole piene di energia, parole che ci arriveranno.
2: Ecco la mia parola.
1: Quale?
2: Frugolum bambolungengiolo.
1: Ah, mi ecco, sembra sì, bellissima, ecco, incoraggiante molto. Parola per arrivare alla fine dell'anno scolastico e quindi
2: siamo arrivati alla fine della puntata.
1: Alla grande questi 27 giorni, 3 ore, 27 minuti fare. E 4, 3, 2, 1.
0: Sigla! Il buongiorno
1: quindi,
0: di Radio
1: 26
0: Kids
1: minuti.
0: È finito qui, finisce
1: ciao
0: qui, passate
1: tutte,
0: una bella giornata.
1: Siate felici, divertitevi.
2: Speriamo sì, che sì, le vostre parole siano di grande effetto, siano un modo per avere la carica proprio al massimo per poter arrivare alla fine della scuola e poterla finire alla grande.
1: Guarda il mondo quanto è strano, qualcuno direbbe ma la vogliamo fare sentire questa sigla o ci va? Ciao
2: no,
1: a tutti,
2: la sigla è la sigla.
1: Ciao a tutti, buona giornata, divertitevi
2: poco.

0: sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz. Giusto, samba, rumba, rock, rotisto, cha, cha, cha. Lo stesso prurito non te dà roba che non va. La porca rondò come il tango, il fostrò, roba rococò. Se tu li senti suonar, ti farà ricordare l'arca di Noè. Sa, sa, sa, sa, olè. Cor geste senti giovane perché hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non può dire anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare il jazz. La polca e il rondò come il tango, il vostro roba rococò.
3: Roba che non so.

0: van noi Jackson Kong. Danno il tempo con il gong. Ma questa sì che forte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.

0: più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo. Mister, sei sempre il numero uno.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Crude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Vi capita mai di avere voglia, così, all'improvviso, di cantare? O magari di avere un desiderio irresistibile di mettervi a ballare? Beh, ci sono dei momenti in cui c'è bisogno di esprimere le emozioni. Ecco, a me capita
3: quando arriva il tuo amico Crude, non è vero Armandino?
2: Eccolo qui. Ciao Crude. Oh. A parte che la vorrei che la smettessi di chiamarmi Armandino. Vabbè, sì, dai, mi fa piacere ritrovarti, dai.
3: Lo vedi, Armandino? Vuoi chiamarmi Crudino? No. Così siamo pari.
2: No, non voglio chiamarti Crudino.
3: Secondo me tu non dai libero sfogo alle tue emozioni, ai tuoi sentimenti. No. Non ti lasci travolgere, dovresti lavorarci un po' sopra.
2: Ma no, scusa, Crud, veramente io credo di essere molto aperto ai sentimenti. E anzi, credo che anche i bambini lo sappiano.
3: Ecco, lo vedi? Sei già sulla difensiva. Se vuoi ti posso aiutare.
2: Ma no, Crud, grazie, non serve, non ne ho bisogno.
3: Dai, forza, canta con me. Con tutti i pianeti io sono tremendo. Prima li distruggo, poi me li prendo. Allora perché non canti?
2: Beh, perché non mi piace la tua canzone e poi ora non ho voglia di cantare con te.
3: Oh. Va bene, niente canto. Allora proviamo con la poesia.
2: No.
3: Com'è bello rimirar la vita del pianeta quando tutto è triste e desolato, dove ogni luogo è mesto e inquinato e non c'è più nemmeno una pineta.
2: Che bella poesia, grazie. Complimenti. No, questa sì che ispira grandi emozioni, davvero, sai. No,
3: ehi,
2: no.
3: Mi stai forse prendendo in giro?
2: No, figurati, io non oserei mai.
3: Guarda che io sto solo cercando di fare del bene.
2: Ecco, peccato, appunto, perché io ti preferivo, Crude, quando eri un alieno terribile, quando volevi invadere la Terra e inquinarla. Ma che cosa ti è successo? Quando è avvenuta questa trasformazione? E prima o poi dovremo svelare anche questo mistero.
3: La cosa importante, come ti dicevo, è esprimersi,
2: sì,
3: tirare fuori le proprie emozioni.
2: Giusto.
3: Noi lo insegniamo subito ai bambini del pianeta Cotto.
2: Ecco, beh, su questo non posso che essere d'accordo con te, Crude.
3: E davvero. Allora sai che ti dico?
2: Cosa?
3: Questa sarà la mia nuova missione. Insegnerò ai bambini della Terra l'importanza di liberare le proprie emozioni. Che ne dici?
2: Beh, che in effetti questa mi sembra una buona iniziativa. No, non ho nulla in contrario. Anzi, trovo che sia una cosa giusta e importante. I bambini devono potersi esprimere liberamente.
3: E allora inizio a prepararmi per la mia nuova buona azione.
2: Sì.
3: Ma prima ancora un esercizio per Armandino.
2: No, un esercizio per Armandino, no,
3: sì,
2: per
3: sì,
2: favore,
3: sì, dai,
2: no.
3: Semplice. Adesso tirerai fuori tutta la tua rabbia con un grande urlo.
2: Ma no, ma perché? Non sono arrabbiato. Sono solo un po' disperato per colpa di un certo alieno farlocco che mi tormenta.
3: E dai,
2: ma...
3: Armandino, dino, lettino. Un lettino per il tuo amico Crudino di Nonino.
2: Ho detto di no!
3: Ecco, lo vedi? Sei sulla buona strada. Libera le tue emozioni, Armando. A dopo! Liberati! Libera e bello!
2: Povero me. Povero Armandino. Ops, me lo sono detto da solo. Aiuto!

0: Allora, bambini, stavo ripensando alla buona azione di Crud, aiutarvi ad esprimere i vostri sentimenti. Insomma, sarà capitato anche a voi di aver voglia di piangere o di essere tristi e però magari avete preferito nascondere le vostre emozioni. Beh, forse è più giusto mostrarle, così tutti capiscono in che stato d'animo siete. E devo dire che forse...
1: Crud ha proprio ragione. Grazie, Armandino.
0: Ciao, Crud. Sì, devo dire di sì. Anche se spero che prima o poi la smetterai di chiamarmi Armandino.
1: Vedi, anche da noi, sul pianeta Kot, esprimere liberamente i sentimenti è importante e per questo lo insegniamo subito ai nostri bambini.
0: Beh, complimenti. Grazie. Complimenti. Non avrei mai detto, Crud, che tu avessi questa sensibilità.
1: Stai scherzando? Io stesso ho imparato a farlo. Sul nostro pianeta c'è molta attenzione.
0: Non lo avrei mai detto, Crud. Anche perché, se non sbaglio, voi vivete nella tristezza, nella desolazione, nella bruttezza.
1: Oh, sì! E per mantenerla iniziamo subito, da bambini.
0: Ecco, lo sapevo che c'era sotto qualcosa che non andava. E infatti sento il solito pruritino all'orecchio destro. E quali sono stati questi insegnamenti, Crud?
1: Bisogna abituare da subito i bambini a quella vita meravigliosa di orrori e schifezze che tu hai ben descritto.
0: Oh, povero me.
1: Ed è proprio quello che farò con i bambini della Terra.
0: No.
1: Vedrai poi come saranno orribilmente tristi, umiliati e depressi.
0: No, Crud, non c'è bisogno.
1: Sì.
0: I bambini della Terra devono essere al contrario, felici, gioiosi, contenti.
1: Ma non scherzare con me. No. Aspetta, vedrai il risultato del maestro Crud. E ora che qualcuno insegni la buona educazione, il maestro Crud arriva solo per voi.
0: No, Crud! Torna qui, per favore! Niente, è andata. Certo, poveri bambini di Kot. Devo dirvi che questa volta sono davvero un pochino preoccupato. La nuova buona azione di Crud, che è ovviamente qualcosa di orribile, mi preoccupa più del solito. Ma sento che piange. Forse ci è andata bene anche questa volta. Crud, ma che succede?
1: Ho fallito!
0: No, non fare così, Crudino, dai, mi dispiace tanto sentirti afflitto. Ma cosa è successo?
1: Beh, ho fatto esattamente come ti avevo detto ai bambini della Terra, quello che facevano a noi quando eravamo bambini su Kot.
0: Certo, farli diventare tristi, insoddisfatti, arrabbiati, insomma, delle persone orribili.
1: Bravo bambino Armandino, tu sì che mi dai soddisfazione, ma alla fine è stato tutto un disastro.
0: Oh, che peccato. E perché? Che cos'è andato storto?
1: Ecco, da noi, per rendere un bambino davvero triste e umiliarlo, così che poi la sua vita sia un lungo calvario di sofferenze, lo si prende, lo si mette davanti a tutti gli altri, illuminato, magari in un posto un po' rialzato, e se possibile lo si maschera con qualcosa di penoso, che so, un costume tutto colorato. E se proprio si vuole esagerare, lo si fa anche a tre o quattro bambini insieme.
0: No, aspetta. Hai messo tre o quattro bambini mascherati in un luogo rialzato, illuminato, davanti a tutti gli altri bambini.
1: Sì, bravo Armandino. Ma tu non puoi credere a quello che è successo.
0: Credo di cominciare a immaginarlo, però racconta tu.
1: Non puoi, perché i bambini hanno iniziato a dire delle cose, le chiamano battute, e quelli sotto hanno iniziato a ridere, ad applaudire. Dire. Erano tutti contenti, felici, gioiosi, poveri.
0: Ma Crud, in realtà hai fatto il teatro, hai realizzato uno spettacolo teatrale e tra l'altro è un ottimo modo per permettere ai bambini di esprimere i loro sentimenti. Ma bravo, Crud!
1: Ma che fai? Mi prendi anche in giro? Sono un disastro, un vero disastro.
0: No, dai, Crud, dai, in fondo non ti è andata così male, dai.
1: Perché dici così?
0: Perché hai iniziato a fare i primi passi per il tuo famoso musical, lo spettacolo di balli, canzoni.
1: Allora, lo facciamo insieme! Sarò tutto puzzette e ruttini e magari anche qualche caccola. Che dici, ti piace?
0: Magari ci lavoriamo un po' su,
1: Sì, vado subito a scriverlo. Non vedo l'ora di iniziare le prove! Il musical, le puzzette, le caccoline!
0: Ai, questa volta ho paura di essermi messo nei guai da solo. Caccole.
1: Puzzette.
0: Ruttini. Mamma mia.
1: Burp.
0: Lo sapevo io.
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
5: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno le truppe dell'angoscia.

0: io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
0: Quale che?
1: Quale naso?
0: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
0: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bambine, bambini, nonni, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un saluto da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti ad una nuova puntata del nostro... Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimissimo.
0: Allora, oggi vorrei dedicare la nostra puntata ad un mondo meraviglioso.
2: Il selvaggio West.
1: No. Il mondo della fattoria.
2: Il West.
1: Fattoria.
2: Il West.
1: Fattoria.
0: Va bene. Sono tutte e due posti molto belli. Ma io oggi però vorrei portarvi in un luogo molto misterioso. Vorrei portarvi nel fantastico mondo del mare.
2: Ma Armandissimo, al mare io ci vado sempre con Stellina. Galoppiamo sulla spiaggia, prendiamo il sole, parliamo con i granchi e le gondole.
0: No, vorrei dire le vongole.
2: Appunto.
0: Va bene. No, è quello che mi racconti tu, è bellissimo. Anche perché, comunque, giusto per la precisazione, Lallo, sì. Le gondole sono una cosa, sono le tipiche imbarcazioni veneziane.
2: Le gondole, io cosa ho detto, le gondole.
1: Ma Lallo, parli... Con le vongole, davvero?
2: Sì, sì, anche con i granchi, che sono molto simpatici. Lo sai, Armando, quella barzelletta del granchio che si chiama Michele. Perché le chele, capito?
0: l'ho capito, Lallo. Va bene, insomma, io oggi però non vorrei stare solo sulla spiaggia a parlare con le vongole e con i granchi. Vorrei proprio entrare nelle profondità del mare, raggiungere gli abissi.
2: Gli abissi abissali.
0: Sì, sì. Siete pronti per un viaggio in fondo al mare?
1: Certo sì. Che sì.
0: E allora, iniziamolo con una canzone che parla proprio di questo.
3: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un fasticcio. La vita sotto il mare

0: che c'è di bello poi lassù? La nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar. Ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar. E tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango. Qualche fortuna vivere insieme in fondo al mar.
1: In fondo al mar, in fondo al mar, tutto bagnato è molto meglio, credi a me. E non si rischia ad affogare, no, non c'è un amo in fondo al mar. La la la la la la la la la la,
2: in fondo al mar. Bravi! E siete sempre all'ascolto dei Big Bang su Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
2: Lella.
3: E Armandissima.
2: E oggi parliamo di mare, anzi di oceani, anzi di abissi marini.
1: Wish, il rumore degli abissi.
2: Che bello. Beh, in realtà, Lallo, a dire il vero, gli abissi marini sono piuttosto silenziosi, ma soprattutto bui. Nelle profondità degli oceani praticamente non arriva la luce del sole.
3: Che paura, il mare tutto nero.
2: E fa anche freddo.
1: Ma che brutto posto.
2: No, scherzavo, perché in realtà non è affatto brutto. Gli abissi sono popolati da pesci, molluschi e crostacei molto molto particolari, che nel tempo si sono adattati a vivere in quell'ambiente.
3: Sono molto coraggiose queste bestioline.
2: Per esempio, ci sono dei pesci luminescenti, cioè sono capaci di fare luce con delle speciali antenne che somigliano a delle lanterne che hanno sulla testa. Ma a proposito degli abitanti degli abissi, mi viene in mente un quiz.
3: Quiz.
2: Allora, vi citerò tre nomi di animali marini piuttosto bizzarri. Voi dovrete individuare quali di questi vivono negli abissi. Vado?
1: Vai!
2: Allora, i tre animali che popolano il mondo degli abissi sono il polpo Dumbo, lo squalo Goblin e il pesce Blob. Nomi bizzarri, no?
3: Ma dai, Armando, te li sei inventati!
2: Ma no, esistono veramente. E vi chiedo, quale tra questi tre strani animali marini vive nelle profondità degli oceani? Intanto, mentre voi pensate, vi racconto il messaggio che ci ha mandato una nostra simpaticissima amica ascoltatrice, Sara, che ha 6 anni e vive a Milano e adora andare in piscina. Visto che parliamo di abissi, sempre di acqua si tratta, giusto?
1: Brava Sara!
3: Ad andare in piscina!
2: Allora, ciao Sara e ciao amici! Grazie Sara per questo bel messaggio in cui ci racconti la tua giornata in piscina. E anche voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi, raccontateci un colmo, una storia buffa, quello che vi pare, qual è il vostro animale preferito, cosa vi piace di più, se siete allegri, tristi, arrabbiati. Il nostro numero WhatsApp è sempre il
3: 347 411 2726.
2: E adesso dalla piscina di Sara torniamo nella profondità degli abissi del mare.
1: Armando,
2: dimmi Lallo,
1: ma quanto sono profondi questi bissi?
3: Sì, voglio saperlo anche io.
2: Allora, nell'oceano esiste un punto vicino alla fossa delle Marianne dove la profondità arriva a più di 11.000 metri. Praticamente questo enorme buco, questa enorme cavità marina è più lunga dell'Everest, che è la montagna più alta del mondo.
3: Però la montagna si allunga verso l'alto, giusto?
2: Giusto, invece la fossa nell'oceano sprofonda verso il basso. Ma adesso voglio di nuovo ricordarvi il nostro quiz di oggi. Vi ho chiesto, quali tra questi animali dai nomi buffi e bizzarri vive effettivamente nelle profondità degli oceani? Ecco i nomi. Il polpo Dumbo, lo squalo Goblin o il pesce Blob?
1: Armando, io lo so. Il polpo Dumbo, lui non vive nei bissi.
3: Perché?
1: Perché vola in alto nel cielo, proprio come Dumbo, l'elefantino con le orecchie lunghe.
2: E l'idea non è male, anche a me piace tantissimo Dumbo che vola con queste sue orecchioni. Sai che cosa significa Dumbo? Ci hai mai pensato? Secondo me significa che se tu hai veramente una grande forza di volontà e se tu hai un grande desiderio, puoi fare anche cose che ti possono sembrare impossibili, come volare per un elefantino.
1: È vero! Bello!
2: Allora, sapete che facciamo adesso? Ci ascoltiamo una bella canzone e poi torniamo qui per scoprire qual è la soluzione del nostro quiz abissale.

0: meraviglioso, fantastico popolo di Radio Kids. Siete sempre all'ascolto di Big Bang e siamo noi, il buffo, irresistibile, insuperabile trio composto da Lella.
1: Eccovi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E ora, visto che la puntata è giunta agli sgoccioli...
3: Questi sono i goccioli di puntata, eh.
0: Bravo, Lallo. È venuto il momento di svelare la risposta del nostro quiz.
1: Sì, sono super curiosa.
0: Vi avevo chiesto... Quale tra questi animali, lo squalo goblin, il polpo dumbo e il pesce blob, vive davvero negli abissi?
3: Oh!
0: Ebbene, non ci credereste, ma la risposta è tutti e tre!
3: No!
0: Lo squalo goblin ha una bocca spaventosa, con una specie di becco che spunta davanti e quando vede una preda... spalanca le fauci e le fa scattare in avanti. Invece il polpo dumbo è bianchiccio e ha due pinne sulla testa e proprio per questo ricorda il simpaticissimo elefantino. E infine il pesce blob è proprio un pesce che sembra fatto di gelatina, non ha muscoli e vive sul fondale, pensate, a 4000 metri di profondità.
3: E quando si sposta fa così...
0: Ma vi immaginate che bello andare con un sottomarino a queste profondità e incontrare lo squalo goblin, il polpo dumbo, il pesce blob?
3: No, Armandissimo, io dello squalo goblin ho fifa.
1: Ah. Io non ci voglio andare negli abissi, mi fanno paura.
3: Anch'io, poi è troppo buio là sotto, eh. Scommetto che non ci sono nemmeno i cavallucci marini. E io dove non c'è nemmeno un cavallo, non ci vado.
0: Va bene, allora sapete cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Rimaniamo qui e diamo appuntamento ai nostri meravigliosi amici e alle nostre meravigliose amiche per un'altra puntata di...
1: Bang!
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rotto, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia. Tra sogno

0: ben fritti, io amo i pescetti in bollo. Con questo il palato si stusca, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolé, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina alle spalle. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio pesciolino, orba!
1: Radio Kids.
2: La pizza e le quattro stagioni. C'era una volta la pizza. Eh sì, proprio la pizza, quella che si mangia in pizzeria. Solo che una volta si condiva solo con l'olio e il pomodoro e, se si voleva davvero esagerare, ci si metteva sopra la prelibata mozzarella. Un giorno un famoso pizzaiolo, per onorare la regina Margherita di Savoia, ci aggiunse una foglia di basilico e così, con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso, nacque la famosa pizza Margherita. La protagonista della nostra storia, invece, viveva nella migliore pizzeria della città di Napoli. Era una pizza molto allegra e coraggiosa e, anche se in moltissimi la apprezzavano così com'era, si era stancata di essere sfornata decine di volte al giorno sempre uguale e voleva andarsene in giro a raccogliere qualche novità da riportare a casa. Così, un giorno, salutò gli amici, si coprì con un tovagliolo a quadretti per non farsi riconoscere e partì. Per strada c'era gente davvero affamata, rischiava di essere divorata. Ma con quel bel tovagliolo addosso nessuno l'avrebbe riconosciuta. Poi andò in stazione e prese un piccolo treno a vapore. Andava molto piano, così poté godere il panorama che scorreva dal finestrino, le vaste campagne coltivate che si estendevano fertili all'ombra dell'imponente vulcano Vesuvio. Dopo qualche fermata, scese. Era arrivata in un piccolo borgo sperduto, tutto in pietra. Passeggiò per un po', fino a quando vide una bottega la cui insegna diceva «Il signore dell'autunno». La pizza si fece coraggio ed entrò. Era un negozio pieno di cose buone, dove si poteva trovare dal pane alle torte, dalla pasta alla marmellata, dai legumi alla cioccolata.
3: «Buongiorno, in che cosa posso esserle utile?»
2: chiese il negoziante, che doveva essere il signore dell'autunno.
4: «Ah, non saprei», rispose timida la pizza, sempre avvolta nel suo tovagliolo. «Vorrei qualcosa di buono per me».
3: «Ma io consiglio sempre i cibi di stagione e ora che siamo in autunno sono buonissime le olive nere. Sono state raccolte da poco e messe in salamoia. Ecco, ne assaggi una»,
2: disse il negoziante lanciando un'oliva all'interno di quello strano cappuccio a quadretti.
4: «Ma è buonissima!» esclamò la pizza. «Ne prendo 10, solo che in cambio non ho da darle che un pezzetto di me».
3: «Un pezzetto di lei andrà benissimo»,
2: disse il signore dell'autunno sorridendo sornione. E così la nostra pizza lasciò un pezzo di sé al negoziante e uscì con le sue 10 olive. Camminò per molti giorni, forse mesi, senza mai stancarsi. A un certo punto, però, faceva davvero freddo e le si stavano gelando tutti gli ingredienti. Vide una grande casa di campagna sulla cui facciata era dipinta una scritta: Il Signore dell'Inverno. Bussò ed entrò in una grande stanza riscaldata da un bel camino acceso. Un vecchio contadino la invitò ad entrare.
1: «Come posso aiutarti, buona donna?»
2: chiese il vecchietto, che ci vedeva davvero poco.
4: «Ah, sei molto gentile. Io sto cercando qualcosa di speciale per me»,
2: disse la pizza, che stava diventando sempre più coraggiosa.
1: «Siamo in inverno. Ho raccolto da poco degli ottimi carciofi e li ho messi sott'olio. Prendine un barattolo, te lo do volentieri»,
2: esclamò il vecchietto, che doveva essere il signore dell'inverno.
4: «Oh, grazie»,
2: disse la pizza, facendo cadere nel tovagliolo il barattolo di carciofini.
4: «Ma in cambio, tu prendi un mio pezzetto. Vengo dalla migliore pizzeria di Napoli».
2: E così lasciò un pezzetto di sé al signore dell'inverno e andò via con un barattolo di carciofini. E camminò per tanto tempo ancora, guardandosi intorno, assaporando l'aria che diventava più tiepida, ammirando il paesaggio che cambiava, con gli alberi che cominciavano a fiorire e gli uccellini che riprendevano a cantare. A un certo punto vide una grande fattoria piena di animali che circolavano in libertà. Notò subito un cartello con una scritta: Signora della Primavera. Capì che vi si doveva fermare e oltrepassò il recinto. Incontrò una signora che stava sistemando delle balle di fieno.
5: «Ciao, posso aiutarti?»
2: chiese la donna, che doveva essere la signora della primavera.
4: «Ah, sì, grazie. Sto andando in giro a raccogliere un po' di cose nuove e buone per ringiovanire il mio aspetto e rendermi più appetibile. Hai qualche consiglio da darmi?»
5: «Ma caspita, sei proprio coraggiosa», disse la donna. «Beh, visto che siamo in primavera e i prosciutti hanno appena finito la stagionatura, potrei dartene qualche fettina, crudo o cotto?»
4: «Fai tu, grazie, non importa, io non me ne intendo»,
2: rispose la pizza con educazione. E così la signora della primavera le diede un pacchettino con del prosciutto cotto e in cambio accettò di assaggiare un suo pezzetto. Tutta soddisfatta, la pizza si rimise in cammino. Cominciava a essere stanca, di giorno faceva caldo e tutto sommato poteva pure pensare di tornare a casa. Fortunatamente il vulcano si vedeva ancora e così decise di tenerlo come punto di riferimento per orientarsi sulla strada del ritorno. A un certo punto, verso l'ora di pranzo, cominciò a sentire un tale caldo che temeva di finire sciolta. Poco distante vide un boschetto e ci si andò subito a rifugiare. Su un'enorme quercia secolare intagliata nel legno c'era una scritta che diceva «Signora dell'estate». Dopo poco, da una grande cavità nel tronco, vide uscire una bellissima donna tutta vestita di veli bianchi e dai lunghi capelli color oro.
6: «Povera pizza, non ce la fai più, vero?»
2: chiese la donna con estrema dolcezza.
4: «Ah, signora dell'estate, forse mi sono spinta un po' troppo oltre le mie possibilità, ma volevo tanto portare un'ondata di novità nel mio ambiente, solo che ora, guarda come sono ridotta, mi sono fatta mangiare quasi tutta e non ho più le forze»,
2: rispose la pizza stremata.
6: «Stai tranquilla, ti aiuterò io a tornare a casa.
5: Ma prima accetta un mio ultimo dono, l'ingrediente dell'estate, dei teneri funghetti appena spuntati nel bosco. Hanno un profumo magnifico e in cambio non voglio niente.
2: Detto questo, la signora dell'estate, che era sicuramente una fata, emanò un fascio di luce abbagliante, tanto che la pizza dovette smettere di guardare per non rimanere accecata. Quando riaprì gli occhi, si ritrovò magicamente sul bancone della pizzeria, quello su cui si preparano le pizze prima di essere infornate. La nostra pizza era tutta intera e ogni suo quarto era arricchito da un ingrediente in più. Sul primo c'erano le olive nere, sul secondo i carciofini, sul terzo il prosciutto cotto e sul quarto i funghetti di bosco.
0: «Uè, che bella pizza! E mo, come la chiamo?»
2: disse il pizzaiolo molto stupito, ma

0: quel giorno, grazie al magico viaggio di una pizza coraggiosa, a noi è rimasta la fortuna di poter mangiare una pizza deliziosa.
1: La pizza e le quattro stagioni. Una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: E li avete riconosciuti? Sono Lella!
1: Eccomi qui!
0: E Lallo!
1: È armatissimo!
0: E questo è Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids! Oh, allora, dopo questo straordinario esordio, vorrei cominciare questa puntata...
1: con un vero disastro.
0: No, no, come con un disastro?
1: Un disastro, no. Ma dove? Come, Armando?
0: Non lo so.
1: Dovete aiutarmi, amici.
0: Ma certo, Lelina, gli amici sono qui per questo. Allora, raccontaci per bene che cosa è successo, dai.
1: Ecco, avevo piantato la lattuga nell'orto.
0: Buona! Io poi adoro l'insalatina fresca con le carotine, le cipolline, i rapanelli. Anzi, Lellina, posso venire a pranzo da te?
1: No, Armando, qualcuno si è mangiato tutta la lattuga.
2: Oh, teta Pina!
1: Non è rimasto più niente, nemmeno una fogliolina.
0: Povera Lellina! Ti capisco, sai, perché coltivare l'orto è una gran fatica. Chissà come ci sei rimasta male.
1: Sì, ma voglio scoprire chi è stato.
0: Giusto! Allora, dobbiamo esaminare bene la situazione per procedere nel modo più giusto nel caso della misteriosa lattuga scomparsa. E allora, per iniziare, direi di ascoltare il messaggino di uno dei nostri amici.
3: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Cecilia e ho 6 anni e mezzo. Siete molto simpatici, Lallo, Lella e Armando. Vorrei tanto che voi mi metteste la canzone di Rana Tania. Ciao!
0: Ciao Cecilia e grazie per questo tuo bel messaggio e che bella vocina che hai! Ma certo che metteremo la canzone di Rana Tania!
1: Yuhu! Ciao Cecilia!
0: E mille volte grazie, sei simpaticissima anche tu e sicuramente tra poco ascolteremo la canzone della Rana Tania. E intanto voglio ricordare a tutti i nostri amici di mandarci messaggini, un colmo, una barzelletta, una storia, una canzone, oppure diteci per esempio qual è il vostro animale preferito, magari il gatto perché dorme sempre sul vostro letto, o il falco perché guarda tutto il mondo dall'alto con la sua super vista, o un topolino, squit squit squit, perché è molto intelligente. Beh, allora vi ricordiamo in coro il nostro numero che è...
4: 347-411-2726.
0: E adesso torniamo al misterioso caso della lattuga scomparsa nell'orto di Lellina.
2: Armandissimo, Lella, ho capito tutto.
0: Vai Lallo, che cosa hai capito?
2: Ho scoperto chi è il mangione di insalata.
1: Ah. Davvero? Chi è?
2: Una ranocchia che salta nell'orto e mangia tutto. Crac, crac.
0: Lallino, anzi, ispettore Lallino, mi permetto di dubitare di lei, perché le rane in realtà si nutrono soprattutto di insetti, moscerini, moschine, libellule, insomma, non mangiano la lattughina.
1: E poi vivono vicino allo stagno e saltano sulle foglie di ninfea.
0: Brava Lellina, continuiamo a pensare al misterioso caso della lattuga scomparsa nell'orto di Lellina. E intanto ci ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Cecilia.

0: Ed eccoci qui, siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armadissimo!
0: E tutti quanti insieme dobbiamo risolvere il misterioso caso della lattuga scomparsa nell'orto di Lellina. Perché un po' di tempo fa la nostra amata pecorella ha proprio piantato la lattuga nel suo orto.
1: Ma qualcuno l'ha mangiata tutta.
0: E allora esaminiamo gli indizi. Il ladruncolo mangione ama molto l'insalata, quindi probabilmente è un erbivoro.
2: Armando, stavolta ho capito, eh?
0: Fantastico, Lallo.
1: Allora, chi è stato?
2: Un dinosauro.
0: Ah, no, no, Lallo.
1: Ma come un dinosauro?
2: Lo dice sempre anche l'Armandissimo. Dice, molti dinosauri sono erbivori. Il brontobronto, per esempio, mangia solo radici e foglioline.
0: Allora, intanto si chiama brontosauro.
2: Ecco.
0: Però, Lallo, vedi, non è esattamente questo il problema.
1: Lallo, i dinosauri non esistono più.
2: Come capire, vero? Ma allora chi è stato il mangione di lattuga?
0: Lellina, non è che per caso hai notato qualcosa di insolito nell'orto?
1: Beh, ecco, ho visto un sasso che prima non c'era.
0: Un sasso
1: particolare, un po' verde, con delle righe. La cosa strana è che questa mattina il sasso si era spostato.
2: Oh. Il sasso che cammina,
1: sì.
2: È magico.
0: Sai, Lellina, credo che questo sasso in realtà sia un carapace. Sai che cos'è? È un guscio di tartaruga.
1: È vero, è la casetta di una tartaruga, quindi Armando, vuoi dire che...
0: Proprio così. È lei. Il colpevole. È la tartaruga che ha mangiato la lattuga, perché le tartarughe adorano l'insalata. Lo dice anche questa canzone.

0: Piccoli e grandi amici, siete sempre sintonizzati su Big Bang in compagnia di Lallo, Lella, Armando, e oggi abbiamo svelato il mistero della lattuga scomparsa nell'orto di Lellina e abbiamo trovato il colpevole. Il divoratore di insalata è infatti una tartaruga.
1: Ma adesso come faccio? Non potrò mai più coltivare la lattuga.
2: Beh, puoi sempre piantare il radicchio oppure la cicoria.
0: Non lo so, sai Lallo, perché probabilmente la tartaruga si mangerebbe anche quelli.
1: Hai ragione, Armando.
0: Senti Lellina, ho un'idea. Potresti lasciare ogni giorno qualche fogliolina di insalata per la tartaruga. Vedrai che così, mangiando quelle foglioline che tu le lascerai, non andrà più a rosicchiare le foglie nuove.
1: Giusto, Armando, grazie. Torno subito nell'orto.
2: Aspetta, lei la vedo anch'io. Con calma però, Oggi mi sento lento come una tartaruga. Ciao.
0: Bambini e bambini, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che coltiva l'orto insieme a Lella. Grazie a Piero Marcelli, grande inseparabile amico di Lallo. Ringrazio ancora Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E infine grazie, grazie, grazie alla nostra super regista Isabella Carbone che con il suo tocco magico rende luminose e spumeggianti le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, sul abbraccio radiofonico.

Son salito su una nave, quel che ho fatto non è grave, son pirata sì è normale, ma volevo un po' esplorare, andare in giro per il mondo, per conoscere.

il caffè alla vostra età fa male?

0: usano lì con voi.
1: Ok. Noi abbiamo tanti nipoti, ora alziamo il volume. Credo che sia

0: anche peggiore.
1: Mirabel!
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.

0: Bambine, bambini, piccoli e grandi genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, un grande saluto radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E insieme a me ci sono, li avete già sentiti, la deliziosa Lella la Pecorella.
2: Grazie, ciao Armando.
0: E il nostro audace Lallo, il cavallo del West. Beh, perché non parli, Lallo?
3: Armando, scusa, hai detto l'audace cavallo del West. E io resto zitto.
0: No, io ho detto audace, non audace. Tace. Vabbè, vabbè. Però mi fa sempre piacere, anzi, sapere se avete qualche cosa da raccontarvi. Ce l'avete?
2: Sì, Armandissimo, vediamo, vediamo che cosa possiamo raccontarti. Ma...
3: Io. A colazione ho mangiato l'avena con il cocco, poi dei pezzettini di cioccolato, una mela, una banana, le noci, le mandorle, qualche nocciola. Qualche
0: nocciolina. Però, Lallino, una colazione leggera.
3: Ma vero? Infatti ho di nuovo fame.
0: No, io però volevo sapere se avete da raccontarmi una storia, se c'è qualche novità.
2: Io ne ho un, Armando. La mia vicina di fattoria ha dipinto tutto il suo vialetto di giallo. È molto carino.
0: Ma che strano però, Lella. Proprio come la strada gialla del mago di Oz. Chissà, forse ha letto il libro.
3: Ma chi è questo mago? E che magie fa?
2: Fa comparire e scomparire conigli nel cappello.
0: Non proprio, Lellina. Facciamo così, ci ascoltiamo un bel messaggio che ci mandano le nostre bambine e bambini ascoltatrici e ascoltatori al numero WhatsApp 347-411-2726 e poi vi racconto tutto sul mago di Oz.
4: Arai Radio Kids, sono Linda, ho 7 anni e vi vorrei dire una barzelletta.
0: Dai.
4: C'è una TV in mare. Che cosa fa? Va in onda.
0: Che carina, ma grazie Linda, veramente carina. La TV in mare, beh, va in onda, no?
3: Ma perché le TV vanno in onda anche nell'acqua? Dove attaccano il cavo?
2: No. Lallo, la TV va in onda proprio perché è nell'acqua, tra le onde del mare.
3: Adesso l'ho capito, super
0: buffi. meno male. E ora, come promesso, io vi racconto la storia di Il Mago di Oz, un libro che è stato scritto da Lyman Frank Baum, che parla di una bambina che si chiama Dorothy e del suo cane Toto.
3: Ma Armando, per caso c'è anche un cavallo?
0: No, Lallo, non c'è un cavallo, ma c'è un leone. Allora, Dorothy vive in una fattoria in Kansas, che è uno stato americano, e un giorno arriva all'improvviso una grande tromba d'aria e... tutta la casa comincia a girare fino a quando non si ferma e arriva in un paese misterioso dove vive un piccolo popolo oppresso da due streghe cattive, la strega dell'est e la strega dell'ovest.
2: È un libro che fa paura, ci sono due streghe.
0: Sì, è vero, però ci sono anche due fate, la fata del nord e la fata del sud. Quello che non vi ho detto, inoltre, è che la casa di Dorothy piomba sopra la strega dell'est, che rimane schiacciata. Il popolo esulta perché era una strega cattivissima e festeggia Dorothy. Lei però vuole solo una cosa, e cioè tornare a casa sua.
3: Scommetto che per farlo deve seguire una strada tutta gialla.
0: Quasi, Lallo. In realtà la strada gialla serve proprio per trovare il favoloso mago di Oz, che è l'unico che potrà dire a Dorothy come tornare in Kansas. Lo dice anche la canzone del film Il Mago di Oz.
5: Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
6: Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
7: Follow the yellow brick road.
8: Follow the yellow brick road.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E in questa nostra puntata con me ci sono Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E insieme stiamo raccontando in breve il romanzo del Mago di Oz.
2: Dorothy e Toto erano arrivati in un paese strano e avevano schiacciato una stregaccia.
0: Esattamente, Lella. Dorothy si infila le scarpette luccicanti della strega e inizia a camminare sulla strada di mattoni gialli, quella che dovrebbe portarla fino al Mago di Oz.
1: Che ancora però non sappiamo quali magie riesce a fare.
0: Giusto. Lungo la strada Dorothy incontra alcuni amici. Ad esempio lo spaventapasseri, fatto di paglia, che vuole anche lui andare dal Mago di Oz per chiedergli un cervello.
2: Poverino, l'ha perso?
0: Sembrerebbe che non l'abbia mai avuto. Dopo un po', Dorothy incontra anche un uomo fatto tutto di latta, che invece desidera un cuore.
1: Chissà che rumore fa quando cammina. Dang, dang, bon, clang, dun.
0: Ma l'uomo di latta non è l'unico amico che incontra Dorothy. C'è anche un leone.
2: Dorothy non ha paura, è molto selvaggio il leone.
0: Per niente, il leone è gentile e fa un ruggito piccolo, piccolo, piccolo. Perché lui è senza coraggio ed è questo che vuole chiedere al Mago di Oz.
1: La storia si fa sempre più interessante. Non vedo l'ora di scoprire com'è questo mago.
0: Per farlo, caro Lallo, dovrai leggere il libro o vedere il film. Io non ve lo posso dire adesso, altrimenti vi rovinerei il finale. E anche voi, bambine e bambini, che volete sapere come andrà a finire, se siete grandi abbastanza, leggetelo. Altrimenti fatevelo leggere da mamma, papà, zio, cuginetto, quando siete a letto. Va bene? Ciò che posso dirvi però è che Dorothy e Toto, insieme allo spaventapasseri, l'uomo di latta e il leone, dovranno affrontare molte, molte avventure prima di arrivare al paese di Smeraldo, dove vive il Mago di Oz.
2: Ma non dimentichiamoci che c'è ancora la strega dell'Ovest.
0: Giusto, Lellina, ed è cattivissima e ha un esercito di scimmie volanti al suo servizio, un branco di lupi e dei temibili corvi.
1: Ci sarebbe voluto proprio uno sceriffo del West per aiutarli.
0: Sì, Lallo, a Dorothy avrebbe fatto proprio comodo.
2: Però la storia finisce bene, vero?
0: Ma certo, Lellina, che finisce bene. Sia Dorothy e Toto e sia i loro amici scopriranno di avere un cervello, un cuore e il coraggio.
1: Ma la bambina e il cane ci riescono a tornare in Can-Can?
0: Vuoi dire nel Kansas? Ma certo che ci riescono. Però ora facciamo così. Ci ascoltiamo un'altra bella canzone, sempre tratta dal film del Mago di Oz.

0: Ed eccoci qui! Bentrovati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. Oggi vi abbiamo raccontato la storia del Mago di Oz, naturalmente senza rovinarvi il finale. Potete leggere il libro o vedere il famosissimo film se volete scoprire che cosa succede e se Dorothy, il cane Toto, l'uomo di latta, lo spaventapasseri e il leone Fifone riescono a trovare il famoso mago.
1: Armando, devo andare dalla mia vicina a chiederle se ha dipinto il suo vialetto di giallo proprio perché ha letto il libro.
0: Brava!
2: Io vado subito a leggerlo. Voglio proprio scoprire che magie fa quel mago di Oz.
0: Bravo Lallo, e noi adesso ci salutiamo, ma ci diamo appuntamento prestissimo per un'altra puntata di...
3: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao ciao ciao ciao!

0: Le tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo stringente.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa

0: that do sabba do da day do bum da boo da day so bone sabba ba ba ba
1: ba do dee
0: will a reap a naza
1: ever do ba doy
0: will a la ba zini
1: waddle a but woodle a but
0: steeple a do dee
1: hoo hoo hoo
0: hoo ha ha ha ha che forza baby.

Oh sì, è l'ora della ginnastica per dimagrire. Su, giù, su, braccia in su, poi vado giù, che strano effetto fa. Su, poi vado giù, di mangiar mi va. Faccio su, giù e so di già come finirà. Fare sport è bello, ma quanta fame dà. Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh, sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con quanta forza avrò. Faccio sport, ma penso già a quello che mi va. Oh, la

Scardinatrici e scardinatori di asfissianti routine casalinghe, prestigiatori e prestigiatrici di calzini spaiati, parsimoniose e parsimoniosi neanche tanto utilizzatori di acqua corrente, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

0: E siete qui, finalmente, all'ascolto di Big Bang, bambine, bambini, zii, zie, nipotini, nipotine, cuginetti, genitori, pupazzi, peluche. Un saluto da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Ciao Grulli, ci sono anch'io, Lisa Gherardini, per servirti messere.
0: Ma che bellezza, bentornata a Big Bang, bambine, bambini, è di nuovo qui con noi la mitica Monna Lisa, la protagonista del quadro più famoso del mondo, nota anche come La Gioconda.
1: Ma chiamatemi pure Lisa, mi garba lo stesso.
0: Ma dai, va bene, giusto. E poi, lo dico anche per chi non lo sapesse, il nome Monna, Monna Lisa, significa Madonna. Donna, quindi signora, ed era un titolo che si attribuiva alle dame del Rinascimento.
1: E bravo, messere andando di traverso, sento che sei informato.
0: Non mi chiamo andando di traverso, anche se è molto divertente, ma Armando è il cognome giusto però, traverso, va bene.
1: Appunto, oh. E io che ho detto?
0: Va bene, Monna Lisa, raccontaci, come va la vita al museo?
1: Ah, non ne ho la minima idea.
0: Ma in che senso, scusa?
1: Nel senso che sono scesa dalla cornice e sono scappata.
0: Va bene.
1: Dovevi vederli tutti quei mischeri.
0: Cioè,
1: i turisti, le guardie, le guide. Ci sono rimasti tutti come baccalà.
0: Ma lo credo. Saranno anche preoccupati, disperati. Ma quindi scusami, tu sei uscita e dove sei andata?
1: Ho fatto un giro della città.
0: Ah.
1: Queste metropoli moderne mi garbano un mucchio.
0: Ma non puoi, sai, non è che, perdonami, è molto bella questa cosa, ma devi tornare nel tuo quadro, non puoi andartene in giro così.
1: Ah no, non ci penso punto, adoro le strade illuminate con quelle lanterne fortissime.
0: Sì, certo, la luce elettrica vuoi dire.
1: E poi voglio provare a salire nelle carrozze che si muovono da sole, quelle senza cavalli.
0: Ah, cioè tu intendi le automobili.
1: Non torno più!
0: No, Monna Lisa, non puoi farlo! Ah, va bene, facciamo così. Ci ascoltiamo una canzone e magari ci ragioniamo insieme,
2: Ma insomma, Pascal, non si sta così male qui dentro.

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando Traverso, io, e della nostra nuova amica, la simpaticissima Monna Lisa, universalmente nota come la Gioconda, che però è fuggita dal quadro di Leonardo da Vinci e si è avventurata per le strade della città.
1: E poi sono entrata al mercato in piazza.
0: Ma dai, interessante. E che cosa hai fatto? Acquisti?
1: Sì, ho comprato una giubba nuova.
0: Wow.
1: No, però non si chiamava in codesto modo.
0: No.
1: Era una
0: T-shirt, cioè una maglietta.
1: Sì, ecco. Bellissima. Tutta rosso carminio, con una bella scritta davanti.
0: Oh, però, ma non vorrei mica indossarla, Monna Lisa.
1: Ah, perché no? Mi garba molto, te l'ho detto.
0: Sì, no, ma hai ragione, per carità. Però tu sei conosciuta in tutto il mondo e da sempre hai un abito scuro, un po' drappeggiato. Non credo che maestro Leonardo da Vinci sarebbe contento di vederti con addosso una t-shirt rossa con la scritta davanti, per giunta.
1: Senti, messere, ti ho capito a te, sai? Sei una spia di maestro da Vinci.
0: No.
1: Confessa.
0: No, tranquilla. Io sono Armando di Radio Kids. Tranquilla.
1: Non lo so se ti credo.
0: Ma sì, dai.
1: Comunque sono stufa marcia di tutti quelli che mi dicono che cosa devo o non devo fare.
0: Vabbè, questo lo capisco e hai anche ragione, per carità. Quindi che cosa vuoi fare?
1: Quindi la t-shirt rossa me la metto lo stesso.
0: Ecco. Va bene. Sarà un bel colpo d'occhio, anzi un colpo di scena. Immagino che ne parleranno la TV, i giornali di tutto il mondo. Edizione straordinaria, la Gioconda ha cambiato abito. Ora indossa una maglietta con la scritta.
1: Sarà troppo divertente, sì.
0: Forse sì.
1: E poi ho deciso di prendere anche un paio di... Le snapper? Le strapper?
0: No.
1: Strapper?
0: No.
1: No.
0: Che dici?
1: Pantofole nuove?
0: Ah,
1: sì.
0: Ah, le sneakers.
1: Sì,
0: più o meno. Le scarpe sportive. Vabbè, quello lo puoi fare. Intanto nel quadro i tuoi piedi non si vedono, lì puoi fare mettere quello che vuoi.
1: Oh sì, e poi sono comodissime. Sì, ci si può correre e saltare per tutta la città.
0: No, però aspetta, Monna Lisa, avevamo detto che non puoi andare in giro così, Anche perché al museo tra poco chiameranno la polizia, diranno si è dispersa la Gioconda, qualcuno l'ha rubata.
1: Dici?
0: Ma certo, ci tengono tutti a te, vogliono ammirarti ogni giorno.
1: E a me un megarba.
0: D'accordo, posso capire che dopo un po' può essere anche noioso. E lo so, adesso capisco che magari si parla del museo, ti viene il malumore, dici ma io non voglio tornare. Ho un'idea, proviamo a tirarti su con una bella canzone.
1: Va bene.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids e vi trovate in compagnia di Armando Traverso, cioè io, e soprattutto della nostra nuova fantastica amica Lisa, ma non una Lisa qualunque, Monna Lisa, la Gioconda, il ritratto dipinto da Leonardo da Vinci che se ne va in giro per la città. Insomma, proprio lei, il quadro ammirato ogni giorno da migliaia di visitatori. Lisa, ma che ti succede? Perché piangi ora?
1: In realtà...
0: Sì?
1: Senza i miei ammiratori... Mi sento strana, ecco, mi viene la malinconia.
0: Ma è normale, dai, ma tu sei così abituata ad essere osservata da tutti, file e file di persone che aspettano il loro turno per poterti vedere. Non è facile vivere senza tutte quelle attenzioni che ricevi al museo.
1: Sai, Messer Andando, forse ho cambiato idea. La città un megabba più.
0: Ah, ho capito, va bene. E quindi hai deciso di tornare nella cornice?
1: Sì.
0: Va bene. Questa è una buona cosa, però non fare così, dai, non è triste. Non puoi presentarti al museo con gli occhioni grandi pieni di lacrime, Tu, Monna Lisa, sei famosa per il tuo sguardo, per il tuo sorriso, dai.
1: Ma ormai sono triste, non ci posso far nulla.
0: Questo non è vero, perché io conosco un metodo infallibile per farti tornare il buon umore. Basta ascoltare un messaggio dei nostri piccoli amici ascoltatori. Sei pronta? Allora dai, vai.
2: Ciao Radio Kids. Ciao. Vi racconto una barzelletta.
0: Oh, bravo.
2: C'è una mamma ed un figlio.
0: Sì.
2: La mamma dice: ehi Carlo, che programmi hai per oggi? Il figlio risponde: vado dall'oculista con un amico per prendere dei nuovi occhiali. La mamma rispose: e cosa farete dopo? Carlo risponde: poi vedremo.
0: ciao, era Alessandro. Che bravo, molto che poi vedremo, capito? Ecco gli occhiali,
1: Poi vedremo.
0: Sì. Beh, è un gioco di parole, Beh, molto bravo, molto bravo. E allora anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, ricordate di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. Beh, dai, sono contento Monna Lisa che sei di nuovo allegra, e noi di questo ne siamo felicissimi, noi intendo dire io e tutte le bambine e i bambini all'ascolto.
1: Siete così simpatici.
0: Ah, sì. Grazie.
1: Vorrei tanto restare qui con voi,
0: ma no.
1: Non posso.
0: Brava.
1: Sono in ritardissimo.
0: Sì, allora facciamo così, dai, tu torni nel quadro e noi ti aspettiamo, prova a dirlo tu, dillo insieme a me, per un'altra puntata di
1: Big Bang!
0: Ma brava Monna Lisa!
1: Tornerà a bischeri, ve lo prometto!
0: Brava!
1: Ciao,
0: Monna Lisa! Ma incredibile! Solo noi possiamo avere la Gioconda! La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che se la ride insieme a Monna Lisa il dipinto di Leonardo da Vinci. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me, e un ringraziamento super alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti, brillanti, saltellanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: con Armando e...
1: Lalla e... Lallo!
0: E... voi, gli amici all'ascolto di Radio Kids! Allora, siete pronti per una nuova super esplosiva puntata?
1: Yeah!
2: Prontissima! Per oggi voglio fare una cosa speciale!
0: Va bene, Lella, di che cosa si tratta?
2: Voglio dedicare la puntata al gioco! Vi va di giocare con me?
1: Sì, dai. giochiamo, a me piace giocare! Ci divertiamo così tanto!
0: Hai ragione, Lella, giochiamo così tanto e ci divertiamo così tanto e così tanto si divertono i nostri amici ascoltatori!
2: E allora iniziamo subito!
0: Dai, va bene, allora che cosa giochiamo?
1: Ma certo, giochiamo ai cowboy, no? Gli indiani, i pirati, i bucanieri, gli astronauti e i marziani!
2: O facciamo un puzzle, saltiamo la corda, giochiamo a nascondino!
0: Va bene, però scusate, non possiamo fare questo tipo di giochi. Vi ricordate, siamo alla radio. Dobbiamo giocare a qualche cosa con i nostri amici all'ascolto. Per esempio, potremmo chiedergli se sanno di che cosa parlerà la nostra prossima canzone.
1: È giusto, però secondo me è troppo facile. Hanno già indovinato tutti, visto che parliamo di giochi.
2: Sarà una canzone dedicata al gioco.
0: Giusto, e si intitola proprio...
3: Io gioco!

0: Leone?
1: Sì, bellissima! Però ora dobbiamo inventare un gioco per i nostri amici a casa.
2: Sì. A me è venuta un'idea. Giochiamo a Indovina il suono? Vi va?
3: E come si gioca?
2: Io vi faccio sentire un suono e voi dovete indovinare che cos'è, capito?
1: Mica tanto.
3: Vabbè, dai.
2: Ma come? È semplicissimo. Devi solo indovinare che cos'è quello che ti faccio sentire.
3: Ma sì, è chiaro, Lallo, dai. E poi possono giocare anche gli amici a casa.
2: Allora iniziamo.
3: Dai, va bene. Siamo pronti.
2: Ecco,
3: allora,
2: il primo suono da indovinare.
3: È un cane! È un cane che abbaia!
1: Sì, sì, che fa bau bau,
3: sì, sì.
2: Voi dite un cane?
3: Sì,
2: un
3: sì.
2: Cane?
3: Sì.
2: No, mi dispiace, era una mucca.
3: Cosa?
1: Una mucca.
3: Ma che dici?
1: No. Ma le mucche non abbaiano, le mucche...
3: Ma dai, ma certo, Lella, dai, Lallo ha ragione, quello era il verso di una mucca, si sentiva chiaramente.
2: No, mi spiace per voi, ma avete sbagliato.
3: Boh.
2: Pronti per il secondo suono?
1: Va bene, siamo pronti, eh.
3: Dai.
1: Dai. Oh, lascia.
3: Anch'io.
1: Il gatto
3: che mi adora.
2: No, mi spiace, questo era il verso di un'anatra.
1: L'anatra?
2: Sì,
3: dai.
2: Anatra.
1: Ma l'anatra che fa miau, io non l'ho mai sentita.
3: È vero, dai.
2: Purtroppo avete nuovamente sbagliato.
3: Ma come?
2: Sì, volete fare una terza e ultima prova?
3: Vabbè.
1: Facciamo la terza prova, Armando.
3: Facciamola, che ti devo dire?
1: Uccellini
3: che
1: cinguettano.
3: Uccellini che cinguettano in primavera. Uccellini che cinguettano in primavera sugli alberi fioriti. Mentre fuori splende il sole.
1: Il sole, certo.
2: Mi spiace, ma non ci siamo nemmeno questa volta. Quello che avete sentito era il classico, riconoscibilissimo verso dell'elefante.
3: Ma va.
2: Però era giusto il giorno di primavera, con gli alberi in fiore e il sole che splende. Però avete sbagliato.
1: Ma no, ma quello non era il verso, erano uccellini.
3: Ma certo, anche secondo me, Lella, c'è qualcosa che non va in questo tuo gioco.
2: Sì. No, non cercate scuse, li avete sbagliati tutti e tre.
3: Io non so che dire. Vabbè.
1: Non lo dire, tanto ti dirà che è sbagliato.
2: Un momento, sì, in effetti è sbagliato.
1: Hai visto? Quello che avevo detto.
2: No, è che è davvero sbagliato. Anzi, sono io che ho sbagliato. Ho letto le risposte degli ultimi tre suoni e non dei primi tre, quelli che avete ascoltato voi.
3: Ma allora abbiamo risposto bene.
2: Sì, direi proprio di sì.
1: Ma allora abbiamo vinto! Ma scusate, cosa abbiamo vinto?
2: Potete scegliere la prossima canzone, va bene?
3: Va bene, dai. Allora, avete mai giocato a fare la conta con Ma che bel castello?
1: Sì! Bella!
2: Ma che bel castello, nascondiro di rondello. Ma che bel castello, nascondiro di rondello.

0: è sempre divertente giocare a fare la conta, vero?
1: Sì, mi piacciono anche tanto le filastrocche. Ne sai una sui giochi?
0: Allora, dimmi se ti piace questa. Anguria rossa ed invidia verde. Bravo chi vince e bravo chi perde. Cieli vicini e traguardi lontani. Chi ha perso ieri vince domani. Grande campione, ricordati questo. Chi ha vinto male perderà presto. Piuma di falco e piuma d'oca. Perde chi bara, vince chi gioca. Era una filastrocca della televisione dell'amico Bruno Tognolini.
2: Bella! Allora dai, vince chi gioca, continuiamo a giocare! Yuhu! Allora, a me piacciono le macchinine da corsa, i trenini, i pupazzetti, le carte, le pentole e le padelle.
0: Le pentole e le padelle?
2: Sì, sì, le uso per fare la batteria. Quando faccio finta di suonare, no?
1: A me invece piacciono, gli aquiloni, gli yo-yo, le trottole, le carrozzine per le bambole.
0: Va bene, allora ho proprio il posto che fa per te, Lella. Perché a Milano e a Santo Stefano Lodigiano c'è un fantastico museo del giocattolo e del bambino, dove ci sono proprio giocattoli vecchi e nuovi. Poi si può partecipare a laboratori divertenti, insomma fare un sacco di belle cose.
1: Sapete qual è il film dedicato ai giocattoli?
2: Io lo so, è quello dove i giocattoli si animano e c'è il cowboy che si chiama Woody.
0: E un astronauta che si chiama Buzz Lightyear, che dice sempre verso l'infinito e oltre.
1: Giusto, bravi. Ma il film come si chiama?
3: Toy Story.

0: Io amo i giocattoli e poi i giocattoli sono proprio come degli amici.
1: Ah, allora senti che cosa ci hanno detto i nostri amici da casa.
2: A me piace giocare con la sabbia e fare i castelli.
3: Io gioco a pallavolo con i miei amici.
4: A me piace giocare con i miei amici a ruba bandiera.
5: Io gioco con le macchinine.
6: Che bello! Tutti giocano!
0: E quando non ci sono i giocattoli, fanno come noi. Si inventano un gioco.
1: Come abbiamo fatto noi. Come dice la filastrocca...
0: Io gioco con i giocattoli, belli, preziosi e strani. Se non ci sono quelli, gioco con le mie mani.
6: Gioco con il legno e i sassi, gioco con ombra e sole. Se non ci sono quelli, gioco con le parole.
1: Gioco con i miei passi, gioco con ciò che c'è. Nessuno ha più giocattoli di me. Bene, e allora, amici all'ascolto, se volete continuare a giocare con noi, l'appuntamento è con la prossima puntata di...
7: Big Bang!
8: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: Un felice e pauroso Halloween a tutti! Buon Halloween!
1: Rai Radio Kids.
2: Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impappererà. Guarda la papera che papere che fa. Guarda la papera che si impappererà.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra il bambù.

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti di bestie sagge e animali impertinenti.
2: L'iniziazione del cacciatore. Era il tempo in cui in Africa la caccia al leone costituiva l'ultima tappa dell'iniziazione dei ragazzi. Dopo la loro preparazione presso gli uomini del clan, partivano un mattino armati solo di una zagaglia e dell'esperienza acquisita. Ognuno partiva da solo e doveva tornare l'indomani recando la pelle di un leone adulto. Accadeva che un iniziato venisse ferito o ucciso nel corso della sua ricerca, persino che scegliesse di fuggire. Più raramente che rientrasse a mani vuote e affrontasse l'umiliazione di doversi occupare tutta la vita degli armenti, dei lavori dei campi o della raccolta. Ma il più delle volte coloro che riuscivano nell'impresa entravano fieramente nella casta stimata dei guerrieri cacciatori, con l'incarico di proteggere il villaggio dai predatori. Fra tutti questi iniziati c'è stato una volta un ragazzo ostinatamente deciso ad entrare nel clan dei guerrieri. Aveva superato senza battere ciglio le prove preliminari e attendeva febbrilmente il grande momento della caccia. Finalmente è partito, senza ombra di esitazione, verso una tana di leoni. Solo che quel giorno faceva particolarmente caldo e le belve avevano disertato le tane per raggiungere certamente qualche pozza. Dall'alba al crepuscolo il ragazzo ha fatto il giro dei bracci morti del fiume, degli stagni, delle lagune. Invano. Sembrava che tutti i leoni si fossero passati parola per fargli fallire l'iniziazione. Il giovane cacciatore ribolliva d'impazienza vedendo che stava già scendendo la notte, quando all'improvviso si è trovato faccia a faccia con un leone. Era un grande maschio dal dorso possente, dalla criniera lunga e folta e, fortuna straordinaria, malgrado l'imminente oscurità, si distingueva chiaramente che il suo pelame era completamente bianco. Era un vero felino da sogno, un capobranco, il re dei leoni. Già raggomitolato con la lancia al fianco, il giovane cacciatore fissava la belva per prevederne l'attacco. Il leone, invece, rimaneva disteso nella sterpaglia. L'osservava senza ruggire e pareva non avesse alcuna voglia di caricare. La cosa non andava. All'iniziato non avevano mai parlato di un caso simile. Se un leone si sentiva in pericolo, doveva attaccare. Il ragazzo agitava le braccia in maniera disordinata, lanciava imprecazioni, faceva tintinnare furiosamente i suoi sonagli. Purtroppo il leone non si muoveva e continuava a fissarlo. Con i sensi allerta, il giovane ha deciso di avvicinarsi di più. All'improvviso ha sentito un forte odore di sangue. L'animale presentava infatti un profondo squarcio al petto e la sua inerzia proveniva da quella ferita che lo immobilizzava e doveva tormentarlo in modo davvero terribile se non riusciva ad emettere il più piccolo suono. Così il ragazzo non doveva far altro che finirlo e tornare al villaggio con la pelle di un leone bianco. Che accoglienza e che feste gli avrebbero fatte! Che posto avrebbe occupato da allora in poi fra i guerrieri! Una cosa tuttavia lo turbava. Che cosa avrebbe detto quando gli avrebbero chiesto di raccontare la lotta? Che poesia e che canzone avrebbe scritto sul suo combattimento? Una vittoria senza rischi era alquanto imbarazzante. Non sapendo che fare, l'iniziato si è seduto nelle tenebre a quattro passi dal leone. Masticando un filo d'erba secca, rifletteva, guardandolo. I riflessi lunari giocavano negli occhi della belva e al ragazzo sembrava di poter ormai leggere chiaramente nel suo sguardo. In maniera pacata e senza pretese, il leone gli diceva: Prendi la mia vita e a te andranno tutti gli onori del tuo clan. Naturalmente dentro di te saprai che sei venuto meno alla tua iniziazione, ma avrai tanti altri combattimenti. Altrimenti, se mi lasci in vita, tutto è finito. I tuoi non ti chiederanno più nulla, però dentro di te saprai di valere assai più di quanto loro pensino. Fa la tua scelta.
3: Il mattino, il giovane è tornato al villaggio a mani vuote. Nessuno gli ha parlato o lo ha rimproverato e lui è andato direttamente ad occuparsi degli armenti. Del resto, è quanto ha fatto fino alla fine dei suoi giorni. Ma intanto, i guerrieri del clan non hanno mai dovuto esibire il loro coraggio per difendere le bestie. Finché le custodiva lui, nessun leone si avvicinò ad esse. Il racconto ha parlato. Adesso tace.
1: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Didat. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Scari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Oggi è una cosa croppare.
1: Evviva! Benvenuti e bentornati a una nuova puntata di
2: Bang!
1: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
1: Ciao Lallo!
3: Ciao Armandissimo! Ehi, ma voi lo sapete qual è il colmo dei colmi?
2: Io no!
1: Beh, ce ne sarebbero tanti, Lallo, eh!
3: Allora te lo dico io qual è il colmo dei colmi, eh! Chiamarsi colmo!
2: Ma non fa ridere, è un'altra delle tue battute tristi e noiose.
3: Vabbè Lella, allora sentiamo perché non ti fa ridere, dai.
2: Perché nessuno si chiama colmo.
1: Beh Lallo, scusami, ma devo dire la verità, Lella ha ragione, eh. Sarebbe stato più divertente se tu avessi detto, per esempio, il colmo dei colmi è essere colmo.
2: Questa sì che fa ridere.
3: Che differenza c'è tra essere colmo e chiamarsi colmo? Dai, è la stessa cosa.
2: Non è vero, perché nessuno si chiama colmo.
1: Ma no, la battuta è che essere colmo significa anche essere pieno.
3: Sì, ma nessuno si chiama pieno.
1: Va bene, ascoltiamo un po' di musica.
2: Sì, meglio.

0: Allora, mi è venuta un'idea.
1: Quale,
0: visto,
1: quale?
0: Che, visto che abbiamo cominciato la puntata con un colmo,
1: sì.
0: Che ne dite di sentire qualcuno di quelli che ci hanno mandato i bambini al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Che dite, proviamo?
1: Sì! Quelli saranno divertentissimissimissimi.
3: Sì, anche se non saranno mai colmi come i miei,
0: Questo è sicuro. Va bene, allora, sentite il primo colmo che ci hanno inviato i nostri bambini da casa.
4: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo. Ma qual è il colmo per una coccinella? Mangiare troppo cioccolato e macchiarsi sempre.
0: Carino,
1: grazie,
0: molto.
1: Che ridere, che carino che sei.
3: Ma questo è il colmo giusto per me, anch'io mangio tanto cioccolato.
1: Sì, ma tu non ti macchi.
3: No, non è vero, mi macchio anch'io, solo che non si vede perché mangio solo il cioccolato dello stesso colore dei miei vestiti.
0: Lallo, tu sei un colmo vivente.
3: Sì, mi piace essere colmo.
1: Ma ora sentiamo un altro colmo dei bambini.
0: Va bene, ascoltate questo.
5: Volevo raccontarvi un colmo. Qual è il colmo per un maestro di musica? Se non lo sapete ve lo dico io.
0: Sì.
5: Non avere mai dato una nota.
0: carina.
3: Ma perché un maestro di musica non dà le note?
0: No, le note le dà. È il maestro di musica che dà le note. È proprio quello il colmo, Lallo.
1: Può dare sia le note musicali che quelle che si mettono sul registro di classe.
0: Capito?
3: Le note musicali che si mettono sul registro di classe.
0: No,
3: adesso ho capito.
1: No, Lallo, le note musicali si scrivono sul pentagramma, non sul registro.
3: Non ho capito.
0: Guarda, te la spiego io, Lallo. Allora, ci sono le note che sono le note musicali. E ci sono le note che si mettono a scuola, magari quando un bambino è stato cattivo.
3: Non ho capito.
0: Il maestro di musica non darà mai le note che si mettono sul registro, darà solo le note che si mettono sul pentagramma, quelle della musica.
3: Non ho capito.
0: Va bene. Musica!

0: Ed eccoci di nuovo insieme nello studio di Big Bang per continuare questa divertentissima puntata dei colmi che ci avete mandato voi, bambini e bambine di Rai Radio Kids.
1: A proposito, Armando, lo sapete qual è il colmo per una radio?
2: No.
0: No?
1: Neanche io.
2: Lalo, sei il solito battacchione.
0: Guardate, ho un'idea migliore. Torniamo ad ascoltare i colmi che ci hanno mandato i bambini su WhatsApp. Sentite
3: sì.
0: Questo. Sentite.
3: Qual è il colmo di un falegname? Sposare una persiana.
1: Bello, bello. Io però non l'ho mai visto un falegname che sposa una persiana, perché è una fatica doverla trasportare da una finestra all'altra.
0: Scusa Lallo?
1: Sì.
0: Ma tu hai capito di che persiana si tratta?
1: Sì, sì, quella che si mette alle finestre per non far passare troppa luce o troppo freddo, ecco.
0: Sì, quella è una persiana.
1: Sì.
0: Ma il colmo gioca sul fatto che il falegname sposi una donna persiana, cioè una donna che proviene dalla Persia, hai capito qual è?
1: Ma non lo sapevo che ci fosse un paese abitato solo da persiane. No, ma se ne stanno tutto il tempo così, senza neanche una finestra che gli tenga compagnia.
2: Lallo, non c'è niente da fare, se non sono triste e noiose, non le capisce le battute.
0: Lo so, però noi gli vogliamo bene proprio per quello.
1: Grazie, sì. Anch'io vi voglio bene, però io non sposerei mai una persiana, io voglio sposare una cavallina.
0: Va bene, e tu Lallo sposerai una cavallina, matta come te. E intanto ti dedico la nostra prossima canzone.
2: Yuhu!

0: Questa era una bellissima canzone tratta dal musical di Gian Burrasca. Ma voi lo sapete chi era Gian Burrasca?
1: No.
0: Beh, Gian Burrasca era il protagonista di un libro molto bello e che si intitolava proprio così, con il suo nome, e che raccontava le avventure di un ragazzino molto molto vivace.
2: Come Lallo?
0: Beh, in un certo senso direi anche più vivace.
1: Sì, sono Lal Burrasca, anche detto il re dei colmi.
0: Va bene. Insomma, bambini, avete sentito che bella questa puntata? Beh, se avete anche voi dei colmi o delle barzellette da raccontare, mi raccomando, mandatele al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Bravissimi! Mandateli, così li ascolteremo e ci divertiamo insieme!
2: Bella, bella.

0: Sono emozionata, sono emozionatissima, sono stra emozionatissima.
1: Armando, stra, hai capito?
2: Ho sentito Lallo, ma come mai sei così emozionata, Lella?
0: Ve lo dico tra un po', prima ho voglia di ascoltare una canzone allegra.
1: Bella!
2: Va bene, dai, ti accontentiamo. Allora,
1: sì, allegra,
2: Sì, ce l'ho.
1: Qual è?
2: Metti la canottiera.
1: Questa sarebbe allegra?
2: Certo.
1: Ma no, io non la metto la canottiera, Armando.
2: Dai, Lallo, la
1: mai
2: devi mettere.
1: Mai messa la canottiera.
2: Ma fidati di me, lo dice anche la canzone, metti la canottiera.

0: carottiera me la metto, però mi metto quella pallina rossi, eh.
1: Va bene. Ecco, però Lella, tu non ci hai ancora detto, visto noi ti abbiamo messo la canzone allegra come hai voluto.
0: Sì, abbiamo messo la canottiera.
1: La Carla l'ha messo la canottiera qua e tu non ci hai ancora detto perché sei così emozionata.
2: Ah. È vero, scusate. Sono emozionata perché stasera ci sarà una festa di famiglia con tutte le mie cugine, i miei zii, i parenti che non vedo da anni.
0: Allora mettiti gli occhiali.
2: Perché?
0: E se non li vedi da anni?
1: Fallallo. Lella vuol dire che non li incontra da anni, non che non li vede, capito?
2: Esatto.
0: Ho capito tutto. Senti, ma ci sarà da mangiare a questa festa?
2: Conoscendo i miei zii, ci sarà da mangiare per una settimana. E tutte cose buonissime.
0: Bella, bella, allora vengo anch'io. Posso venire anch'io?
2: Non lo so. Dovrei chiedere il permesso alle mie zie.
1: Insomma, è una festa di famiglia, Lallo, eh. Non è che ci si può invitare così.
0: Uffi, allora, come si fa? Dai, Lella, mi inviti tu, allora?
2: Lallo, non lo so. Siamo in famiglia, non ci sono amici. Però per te farò un'eccezione.
0: Che bello, grazie Lella, sei un'amica.
1: Brava Lella, brava, brava. Hai allargato la famiglia, hai fatto come in Lilo e Stitch, dove nessuno si abbandona mai.

0: bella questa canzone, vero?
1: È bellissima,
2: sì, mi è piaciuta tanto. Ma che lingua è?
0: È la lingua delle isole Hawaii, dove abita Lilo.
1: Comunque io la conosco bene, quella lingua.
0: Ah sì?
1: Senti un po'.
0: Dai.
1: Oana.
0: Bravo.
2: E che cosa significa?
1: L'ho pronunciato bene, significa famiglia.
0: Bravissimo,
1: Oana.
0: Bravissimo. Oana. In hawaiano o hawaiano, come si dice, yeah. Oana vuol dire famiglia. Oana. E a proposito di famiglia, adesso io vi faccio ascoltare il pensiero di Yolanda. Sentite.
3: Ciao Armando, sono Yolanda, vengo da Milano e ti voglio raccontare della mia nonna Grazia. Lei mi cucina tante cose buone e mi racconta delle storie di quando i miei genitori erano piccoli. Ciao.
0: Brava Yolanda, dei piccoli cantori di Milano, eh? Avete sentito? La mia nonna mi racconta le storie dei miei genitori da piccoli. Che carina, eh?
2: Deliziosa!
1: Veramente!
0: Allora a questo punto, Lella, tu potresti raccontarci chi ci sarà in questa tua festa di famiglia.
2: Allora, sicuramente tutte le mie cugine, Lulli, Lalla, Lolla e Lilla.
0: Ah, però, che nomi, eh? E poi?
2: E poi tutte le zie, Molly, Mella, Mulli, Malla.
1: Ah, sono tutte donne, Armando.
2: Ma
0: sì.
2: No, ci sono anche zio Faffo, zio Feffe, zio Fuffi, zio Foffo.
0: Però, tutti nomi molto originali.
2: Sì.
1: Sentite, parliamo di cose serie. Cosa si mangia?
2: Antipasti di tutti i tipi. Primi, secondi, tante verdure, perché noi amiamo le verdure. Un sacco di torte fatte in casa e
1: sì.
2: Soprattutto le lasagne.
0: Le lasagne.
2: Sì. Le lasagne di zia Molly sono famosissime. Che profumino, che sapore. Ho già l'acquolina in bocca.
1: Anch'io ho l'acquolina in bocca.
0: State facendo venire fame anche a me. E beh, del resto la lasagna è la lasagna, eh? Lo dice anche la canzone.

0: non ti ho detto una cosa.
1: Che cosa, Lella? Che cosa?
0: Che puoi venire, però solo se impari a ballare il ballo della nostra famiglia.
1: E va bene, d'accordo, che cosa devo fare?
0: Allora, devi fare il movimento dello sciare.
1: Ma Ufi, Armando, io non so sciare, devo andare in montagna, imparare.
2: Ma non è difficile, dai, no. Lallo, si può fare.
0: Esatto, devi solo fingere. E poi devi fare il gesto dell'autostop per fermare le macchine.
2: Questo lo sai, no?
1: Non lo so come si fa.
2: Ma
1: il gesto
2: come? Dillo tu, Lella.
0: Devi solo alzare il pollice e muoverlo a destra e a sinistra.
1: Il pollice? Ma io ce lo so con l'Armando.
2: Questo no. è vero. Vabbè, però puoi far finta anche in questo caso, dai.
1: Al solo cioccolo.
0: Vedrai che sarà facile. Segui la canzone.

0: giù e dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare.
1: Allora, hai capito come si fa, Lallo?
2: Sì, Armando, ho capito tutto. Ho capito come si fa l'autostop, ho capito come si scia.
1: Bravo.
2: E soprattutto come si mette la canottiera.
3: Quella qua, naturalmente.
1: Bravo, Lallo, bravo. E, Lella?
3: Sì, dimmi.
1: Posso farti una domanda?
3: Ma certo, Armando.
1: Ma mi vergogno un pochino.
2: Ma dai, Armando.
3: Dai, dimmi,
2: fai,
3: sono
2: la
3: curiosa.
2: Domanda.
1: Non è che posso venire anch'io a mangiare le lasagne alla tua festa?
3: Ma certo, che bellissima idea!
2: Sì, però
1: grazie.
2: Una porzione piccola per Armando, eh!
3: Ma no, c'è da mangiare per tutti alle nostre feste!
1: E allora, mentre noi andiamo alla festa di Lella e mangiamo le lasagne, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di...
4: Big Bang!
5: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

pancino. Qui ci vuole un pranzettino, pum di dam dam dam. Oh, che grande volontà, se un'ape fossi ma un orsetto non sarei, ed il miele non vorrei.

no, io ne voglio. Ne voglio un po'. Oh, se solo non avessi un. Visto che volevo fare un. Tutto deriva dal fatto che mi piace tanto il miele. Oh, rabbia!

I'm Gazelle. Welcome to Zootopia.

0: bambini, come state oggi? Che bello essere qui con voi e anche con te, Lorenzo. Ciao!
1: Ciao Laura, ciao a tutti! Sì, è sempre bello ritrovarsi per una nuova puntata di Happy Songs. Siete pronti a cantare canzoni felici?
0: Io prontissima. E poi oggi si va in gita! Un bel momento per cantare insieme.
1: Ma andiamo in gita? Dove?
0: Tu dove vorresti andare?
1: Io? Mare?
0: Non lo so.
1: Montagna?
0: Non lo so.
1: E allora città?
0: Sì, bello! Una bella gita in una città. Magari una città straniera? Che ne dici di Parigi?
1: La città dell'amore, dei croissants, delle baguette, dei macarons, dei beignets.
0: Ecco, lo sapevo. Pensi sempre al cibo.
1: Lo sai che mi piacciono i dolci.
0: Anche a me molto, ma pensavo più a Londra, London. Non ci sono mai stata e mi piacerebbe moltissimo visitare Buckingham Palace, il Big Ben, il British Museum. No?
1: Mi hai convinto. Andata per Londra. Si parte.
0: Cosa portiamo?
1: Dunque, borraccia, panini,
0: sì,
1: ombrello,
0: sì,
1: macchina fotografica.
0: E la musica?
1: Laura, quella non manca mai.
0: Ecco il nostro bus! Forza Lorenzo, i bambini ci stanno aspettando!
1: Sì, dai, andiamo!
0: Ecco i nostri posti, ci siamo tutti e allora possiamo partire! Londra, arriviamo!
1: Io ho già voglia di cantare, una di quelle cose più belle che si fanno in gita è cantare insieme!
0: Hai proprio ragione!
1: E visto che siamo su un bus e stiamo andando a Londra...
0: Le ruote del bus!
1: E quale se no?
0: Pronti?
1: Partenza!
0: Via!

0: sì, però stiamo andando a Londra, quindi versione inglese.
1: Sì, dai. Pronti, bambini?
0: E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa filastrocca. Anzi, nursery rhymes. Ready, steady, go!

0: Che divertente.
1: Sì, e poi si possono fare tutti i suoni delle cose che si cantano con questa canzone felice.
0: Idea, li rifacciamo?
1: Sì, dai Laura, sì.
0: Allora, come fa the motor on the bus, il motore del bus?
1: E come fa the horn on the bus, il clacson del bus?
0: Fa così. Beep, beep, beep, beep. E come fanno i babies on the bus, i neonati sul bus? Ancora uno. Come fanno i tergicristalli del bus, the wipers on the bus? Swish, swish, swish, swish.
1: Giusto, giusto.
0: Guarda Lorenzo, siamo arrivati a Londra.
1: Wow.
0: Cantando il tempo è volato.
1: E io che volevo cantare ancora una canzone.
0: Beh, c'è sempre tempo per una canzone.
1: Allora, prima di esplorare la città, ne cantiamo un'altra sempre perfetta quando si viaggia sul bus.
0: O anche in macchina. Io canto sempre anche in macchina.
1: Una canzone felice per eccellenza. Se sei felice, tu lo sai,
0: batti le mani.

0: Ma che ne dici di cantare la versione inglese? Siamo a Londra.
1: Giusto, e sono sicuro che i bambini conoscono già le parole.
0: Eh sì, questa è una delle più famose filastrocche in tutte le lingue del mondo. Ready, steady, go!

0: happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it and you really wanna show it, if you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, two or three. Hooray! If you're happy and you know it, two or three. Hooray! If you're happy and you know it and you really wanna show it. If you're happy and you know it, two or three. Hooray!
1: Con questa canzone è impossibile essere tristi.
2: Quindi bambini, quando vi sentite un po' giù, cantate questa nursery rhymes, questa filastrocca. Vi sentirete subito meglio.
1: If you're happy and you know it, clap your hands.
2: Laura.
1: If you're happy Laura. And you know it, clap your hands.
2: È finita la canzone.
1: Non riesco a fermarmi. Non si riesce proprio più a smettere di cantare questa filastrocca.
2: Sì, però Laura, ora dobbiamo proprio andare.
1: Ma
2: guarda,
1: come?
2: Sono già entrati tutti al British Museum.
1: Oh no, aspettateci!
2: Forza, corriamo!
1: Ma perché tutte le volte va sempre a finire così?
2: Così come?
1: Correndo!

Happy Songs! Happy Songs! Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: Ciao e bentornati a Big Bang, il programma più esclusivo di Radio
1: Kids.
0: Che bella voce allegra che hai, Lella. Scusami, Lallo, perché tu non parli invece?
1: Lallo? Lallo, ma che ti succede? Hai perso la voce?
0: Lallo?
1: Armando, ci dobbiamo preoccupare?
0: Non lo so, è strano per un chiacchierone come lui che non parli. Lallo, stai bene?
1: Lallo?
0: Dai, Lallo.
1: Lallo, dai.
0: Dai, Lallo.
1: Dai, Lallo, dai.
0: Dai, dai, dai, Lallo.
1: Dai, Lallo, dai.
0: Dai, Lallo. Dai, Lallo. Dai, dai.
1: Lei che fa da ridere.
0: Allora ce l'hai la voce, eh?
2: Sì, era una scherza.
1: Che imbroglione che sei.
0: Eh sì, ci hai quasi fatto spaventare. Te ne stavi lì fermo, muto come una mummia.
2: Mi piacciono tante le mummie.
0: Ah, proprio quelle tutte fasciate con le bende dell'antico Egitto?
1: Anche a me piacciono le mummie, le piramidi, i faraoni e gli antichi egizi.
0: Ah, allora ti piace anche la canzone dedicata a Tutankhamon, che era uno dei faraoni più importanti.
2: Bella, voglio essere anch'io un faraone. Armando, ma che cos'è un faraone?
0: Te lo spiego subito dopo la canzone. Ascolta.

0: piaciuta questa canzone?
1: Sì, tantissimo.
0: Avete sentito? Era cantata anche in egiziano e diceva: dell'intero Egitto lui è il faraone, ma di tutti i re lui è il più dormiglione. Resta più seduto della grande sfinge e se muove un dito si dispera e piange.
1: Faraone dormiglione, alzati e vedrai, hai già tutto ma non sai la curiosità. Quanta allegria ti darà! Ah sì, è molto divertente e anche una musica bellissima!
2: È vero,
3: però Armando, scusa, avevi detto che mi spiegavi chi erano i faraoni.
0: Hai ragione, Lallo. Allora, i faraoni erano i re dell'antico Egitto e quando morivano, per conservare il loro corpo, li fasciavano con delle bende che poi venivano conservati dentro i sarcofagi.
1: E i sarcofagi erano conservati dentro le piramidi.
3: E le piramidi erano conservate dentro?
0: Dentro niente, perché sono enormi, sono gigantesche.
1: Oh, quanto mi piacerebbe andare in Egitto per vedere le piramidi e conoscere qualche mummia.
0: Vabbè, conoscere qualche mummia è difficile, Lella. Però comunque ci sono tante tante immagini, anche se non vai in Egitto, bellissime, che mostrano le piramidi. E poi se invece vuoi vedere qualche mummia da vicino e sapere qualche cosa di più su tutto il mondo degli antichi egizi, potresti andare a visitare il Museo Egizio di Torino.
1: E ci sono delle mummie vere, vere, verissime in questo museo?
0: Altro che, ci sono persino, pensa, delle mummie di gatto.
1: Oh.
0: E sai perché? I gatti per gli antichi egizi erano sacri.
3: A proposito di gattini, senti Valerio cosa ha detto.
4: Ciao, ascolto sempre il Big Bang con le mie sorelline. E con noi c'è sempre Thea, una gattina che salta sul mio letto e mi lecca la faccia. E un pesciolino rosso che gira nell'acqua.
1: Wow, che bello! Ci ascoltano tutti insieme!
3: Che già cosa pensano di noi il gatto e il pesciolino rosso?
1: E beh, penseranno... miau miau miau miau miau e...
0: Carino lei.
3: Lala, non sapevo che tu parlassi la lingua dei gatti e dei pesci. Beh, complimenti, eh.
0: Davvero?
1: Grazie, grazie. E che ogni tanto chiacchieriamo un po'. I gatti mi parlano del pelo arruffato, dei baffi, e i pesciolini dell'acqua, qualche volta che è troppo calda, altre troppo fredda.
3: Chissà se capiscono anche le battute, perché ne so una sui pesci, eh.
0: Allora potresti dirla a Lella, così poi magari gliela racconta.
3: Se si offendono.
1: No. Non si offendono, i pesci rossi sono molto spiritosi. E poi, anche se diventassero rossi per la rabbia, non si vedrebbe, sono già rossi.
3: No. Brava Lella. Sapete, allora, sapete di che cosa hanno paura i pesci e gatto?
0: No.
1: No.
3: Del pesce cane. È bellissima questa battuta. Ma non mi farete la mia battuta sul pesce e gatto e il pesce cane?
0: Va bene.

0: dai, dai, dai, diciamo che, ma sì, insomma, non era male in fondo, calcolando le tue battute tristi e noiose, questa era anche buona. Comunque, allora, visto che ci ascoltano pesci e gatti, vogliamo dedicargli una canzone?
1: Sì, la numero 44!
2: Perché? Le canzoni hanno un numero?
0: Ah beh, qualche volta sì, come per esempio...

0: E me la pensa, parate di due.
1: 44 anni.
2: Siete i soliti burloni.
0: Sì, sì, sì, burloni, burloni, burloni.
3: 642 più 244.
1: Che divertente. Ora però ci vuole anche una canzone per i pesciolini rossi, giusto?
2: Giusto, giusto, altrimenti si offendono. Mi rifai prima, come hai fatto prima, il verso del pesciolino rosso? Ah, perfetto, perfetto. Vero, Lallo? Ti è piaciuto? Lallo? Lallo?
1: Sta di nuovo giocando a fare la mummia o ci prende in giro?
2: No, sai che questa volta ho l'impressione che si è rilassato così tanto che si è addormentato.
1: E ecco. Allora svegliamolo.
2: Mm. Ah, ho un'idea.
0: Succede? Chi è? Chi ha suonato? Cosa si è rotto? Chi è stato?
1: Siamo stati noi, perché ti eri addormentato.
0: Ma che suono era quello? Era fortissimo, mi sono spaventato, eh.
2: Quello era un gong, cioè un grande disco di metallo che si batte con una specie di bastone e fa quel suono stupendo che hai sentito.
0: Ah, peccato però, perché stavo sognando. Mi avete interrotto proprio nel bel mezzo di una bellissima storia. La volete sapere?
2: No.
1: Vabbè, dai, sì, scherzavamo.
2: Va bene, dilla, dai. Allora, questa volta sei tu che ci sei cascato. Dai, dai, raccontaci il tuo sogno.
0: Allora, ero dentro una grande vasca d'acqua, no? E nuotavo sempre in circolo. Sì? Insieme al mio amico pesciolino rosso. Poi saltavamo dentro un fiume e arrivavamo sino al mare.
2: Ah, che bello. E com'era l'acqua? Pulita, limpida, trasparente?
0: Beh, all'inizio non tanto. Però poi tutti smettevano di sporcarla e diventava bellissima.
1: Proprio come nella canzone del pesciolino rosso.

0: io vorrei essere un pesciolino rosso o un gattino.
1: Io voglio essere un faraone che poi diventa una mummia e va in giro a fare gli scherzi.
2: Va bene. E voi bambini, voi che ci state ascoltando, che cosa volete essere? Fatecelo sapere con la vostra voce. La sentirete su
3: Big Bang!
2: E questo perché siete su
3: Radio Geek!
2: Non perdetevi la prossima!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

Affezionato pubblico, questa è Radio Kids ed io sono il vostro DJ. Questa è Radio Kids, appunto, come detto, ascoltiamo un po' di musica classica o quel che ne viene.

0: Mozart, che meraviglia! Che musica, che... Accidenti, il collegamento con Mortadel proprio adesso!
1: Crudo, cosa stai facendo?
0: Stavo preparando il rapporto, orrendo Mortadel!
1: Cosa sono questi orrendi suoni?
0: Niente. È il mio vicino.
1: Vicino? Ma non stai sulla tua astronave, nel cielo sopra la Terra?
0: Sì, ma c'è molto traffico. È pieno di astronavi aliene che vogliono distruggere il pianeta.
1: Capisco. La concorrenza. Dobbiamo sbrigarci, Crude. Non possiamo farci superare dagli altri mostri spaziali. Procedi con il rapporto.
0: Certo, mia schifezza interstellare. Comincio. Rapporto astrale 56/43. Dalla mia astronave, la gloriosa Star Speck, ho potuto studiare, non visto, le manifestazioni musicali del curioso pianeta chiamato, nella nostra lingua, ma che per comodità chiameremo Terra, come fanno i suoi abitanti, i terricoli. Devo dire che sono abbastanza bravi questi terricoli nell'esercizio dell'arte musicale. Per certi versi addirittura sorprendenti. Ho stilato una piccola classifica delle migliori 5 musiche terrestri. Al quinto posto, i concerti mobili. I musicisti si chiudono in scatole di ferro e plastica con ruote e girano per le loro città inondando di gradevoli suoni tutto il pianeta. Il repertorio è vasto e variegato. Ecco un assaggio. Sentite? Che melodie, che suoni. I musicisti sono così presi dalla musica che spesso litigano tra di loro, urlando e insultandosi. Un grande esempio per tutti. Bravi, bravi, bravi. Al quarto posto, musica notturna. I terricoli sono così amanti della musica che anche di notte non riescono a farne a meno. Nelle ore più impensate organizzano brevi ma straordinari concerti notturni. Ecco un esempio. Funziona così. Nell'assoluto silenzio della notte, quando tutti dormono, qualcuno urta un motorino o una macchina parcheggiata che produce un'intensa melodia. Che geni questi terricoli, geni. Al terzo posto, i cori. I terricoli spesso si riuniscono in grandi edifici all'aperto, loro li chiamano stadi, in cui due gruppi di persone si producono in simpatici cori con cui si elogiano l'un con l'altro. Sentite che meraviglia!

0: Mentre i cantanti si producono nelle loro splendide e gentili armonie, due gruppi di signori in magliette e mutandoni accompagnano la musica passandosi una palla con i piedi e cercando di mandarla in una rete oltre una linea bianca. Ah, che tipi questi terricoli, eh? Al secondo posto della mia classifica, musica domestica. I terricoli sono soliti produrre musica anche a casa per mantenere una sana atmosfera anche tra le proprie mura domestiche. Hanno costruito una serie di melodiosi strumenti come la lavamelodie, il frullanote, e l'aspira canzoni. Spesso usano tutti questi strumenti insieme per un concerto da camera, finché la musica finisce con un suono meraviglioso. E tutta la casa finisce nel buio. Spettacolare! E ora il momento più importante. Il numero uno. In testa alla classifica, al primo posto delle musiche del pianeta Terra, troviamo i concerti all'aperto. I migliori musicisti del simpatico pianeta che presto distruggeremo si riuniscono all'aperto per fare dei concerti gratuiti per il pubblico. Ah, sono dei virtuosi del proprio strumento. Si esibiscono con un'arte impareggiabile e una dedizione completa. Ascoltate. Come il martello pneumatico si accorda con le scavatrici, mentre la ruspa fa da sottofondo. Che arte, che arte! Sono così bravi e potenti che spesso lasciano il terreno aperto e sconquassato da tanta musica, e così rimane per anni e anni. Lodevole. Ah, bene. Questa è la mia top 5 di oggi, la mia terribile classifica. Fine rapporto. Passo la parola al tremebondo Mort Adel.
1: Questa volta mi hai stupito, Krug. Hai fatto un buon lavoro.
0: Oh, grazie, sono commosso e...
1: Adesso basta, non esagerare. Tieniti pronto per una nuova missione. Posso avere la registrazione del concerto all'aria aperta?
0: Ah, ma certo! Intanto gliela faccio risentire un po',
1: Sublime! Fantastico! Passo e chiudo.
0: Ha attaccato. Mortadel non mi sente più. Oh, e basta con questi orrendi suoni, non li sopporto! Meglio sentire un po' di radio.
2: Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodia apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui! Azzillo!
0: Ehi! Ma è Pigiama Party di Radio Kids! La mia trasmissione preferita! Che forza quel DJ! Bellissimo! Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids! Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta! Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: a questa nostra nuova puntata di...
1: Di... Tangete!
0: Ciao Lallo!
1: Yuhu, ciao Armandissimo!
0: E ciao Lellina!
2: Ciao Armando e ciao a tutti i nostri bambini!
0: Allora, Lallo, Lella,
1: sì?
0: Avete pensato a qualcosa di speciale, qualcosa di particolare per questa nuova puntata di oggi? C'è un tema, un argomento di cui vorreste parlare con i nostri piccoli amici bambini?
1: Sì, Armandissimo, io ci ho pensato, parliamo delle nuvole.
2: Bello
0: davvero. E poi le nuvole sono proprio un argomento interessante.
1: Ma davvero, Armandissimo? Sì. Pensa che io e Stellina, no?
0: Sì.
1: Giochiamo sempre a indovina la forma.
0: Bello.
1: Bello, vero?
0: Sì.
1: Io ho visto delle forme belle, di tipo nuvole a forma di aquila, nuvole pipistrello. Ci sono anche le nuvole cowboy.
0: Guarda, è un gioco che piace tantissimo anche a me. Lo facevo io da bambino, col mio papà e la mia mamma.
1: Bello.
0: E lo faccio fare ora ai miei bambini quando andiamo in macchina. Guardiamo dal finestrino e loro dicono: guarda quella nuvola, sembra un elicottero.
1: Ma bello.
2: Divertente.
0: Sì, anche perché poi le nuvole cambiano continuamente. E poi ce ne sono di grandissime. Oppure di piccoline, tutte raggruppate che sembrano un gregge di pecorelle.
2: Allora si dice, cielo a pecorelle...
1: acqua catinelle!
0: Giusto, è vero, perché quelle nuvolette tutte vicine che sembrano proprio un gregge di pecorelle, come dicevo, di solito, non è sempre vero, annunciano l'arrivo di un temporale. Ma adesso, a proposito di nuvole, che ne dite di ascoltare una canzone leggera come le nuvole?
2: Ci sto!
1: Yuhuu!

0: Eccoci qui, siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, ovvero Lallo.
1: Eccomi.
0: Lella.
2: Sono qui.
1: E Super Armando.
0: Evviva. E visto che oggi il nostro tema della puntata è quello delle nuvole, vorrei dedicare, indovinate un po', un quiz proprio a questo argomento.
1: Evviva.
0: Va bene, va bene. Allora, attenzione, attenzione Lallo Lella, ma attenzione anche bambini a casa. Dunque, le nuvole prendono diversi nomi a seconda della forma che hanno.
2: Oh.
0: E allora adesso vi dirò dei nomi che corrispondono a queste forme. Uh-huh. Ve ne dirò tre, ma solo due sono veri. Uno è falso. Ed ecco i tre nomi. Cirri, Ghirigori, Cumulonimbi. Quale di questi tre nomi è falso? Qual è l'intruso? Quale di questi tre nomi non corrisponde a una forma di nuvola? Scopriremo la risposta lasciandoci portare dal vento, da una nuvoletta all'altra, alla fine di questa puntata.
2: Sai, Armando, un giorno mi piacerebbe tanto conoscere una nuvola proprio speciale. Ah. Si chiama Olga.
0: Ah, ma tu parli di Olga, la simpatica nuvoletta dei cartoni animati.
2: Esatto.
0: Sì, la conosco, quella di Nina e Olga. Lei, tra l'altro, è una bellissima serie a cartoni tratta dai libri di Nicoletta Costa, una bravissima illustratrice.
1: Che bello, la guardo anch'io. Olga è l'amica di Nina, che è la bambina con la testa tutta piena di ricci.
0: Sì, sì.
2: Una nuvola così simpatica. Vorrei tanto avere un'amica come lei.
1: Beh, a te ti piacerebbe avere una nuvola per amica.
0: Chissà come deve essere avere una nuvola per amica. Mi sembrerebbe di poter confidare i miei segreti al vento.
2: Ah, bello. Pensa, Armando, che quando Nina ha qualche problema, uh-huh, Olga scende subito dal mondo di sopra e vola sulla terra.
0: Bello.
1: E poi c'è anche Teo, che è il compagno di scuola amico di Nina, che anche lui conosce Olga, no? E tutti insieme vivono delle avventure super bellissime.
0: Ma Lallo, Lella, siete preparatissimi.
2: Grazie.
0: Ma allora, fatemi capire bene. Allora, Olga è praticamente una nuvola cucciola, giusto?
2: Sì, è piccolina.
0: E che lavoro farà da grande?
2: Dovrà imparare a fare la pioggia a comando e anche la neve.
0: Ah, però. E allora ci ascoltiamo subito la nuvola piccolina.

0: Bene, e allora adesso con Lallo. Lella.
1: Evviva! E Armandissimo.
0: Siamo pronti per risolvere il nostro quiz di oggi dedicato proprio alle nuvole. Va bene. E allora, come sapete, le nuvole possono essere davvero spettacolari.
1: Eh sì.
0: E a volte ci appaiono come pennellate bianche nel cielo azzurro. Altre volte diventano grigio scuro e poi borbottano. Perché sta per scoppiare un acquazzone.
1: Invece all'alba diventano tutte rosa.
0: Plim, plim, plim, plim. Eh sì, perché quando sorge il sole o al tramonto, grazie al colore del sole, possiamo osservare delle nuvole che si tingono di rosa, di rosso, azzurro, viola.
2: Armandissimo.
0: Sì.
2: Ma è vero che dentro le nuvole c'è lo zucchero filato?
1: Ma no, Lallo!
0: Beh, è bello, a volte sai, l'ho pensato anch'io, che sarebbe davvero bello poter acchiappare una nuvola che è fatta di zucchero filato.
2: Buona!
0: Però in realtà le nuvole sono fatte da tante, tante piccole goccioline d'acqua. E poi, quando queste goccioline diventano grosse e non possono più rimanere appese, sospese nell'aria, allora cadono giù e diventano pioggia.
2: Peccato, era meglio lo zucchero filato.
0: Ti capisco, Lallo, e sono anche un po' d'accordo, però devi sapere che la pioggia è importantissima.
2: Eh sì.
0: E se non è troppa, perché a volte invece ne cade un po' troppa, fa proprio bene alla nostra terra.
1: È vero.
0: Allora, torniamo al nostro quiz delle nuvole.
1: Sì, quiz!
0: Vi avevo chiesto. Dunque, ci sono delle nuvole che hanno delle forme particolari.
1: Sì.
0: Queste forme particolari hanno dei nomi.
1: Sì.
0: Io vi ho detto tre nomi.
1: Sì.
0: Ma solo uno di questi non è vero, è falso, non corrisponde a nessuna forma di nuvole. E allora vi ridico i nomi. Attenzione. Cirri. Ghirigoro. Cumulo nembo. Quale di questi tre non è una nuvola? Lo scopriremo tra poco. Ma adesso, Lallo, Lella, cosa spunta in cielo dopo un temporale?
1: L'arcobaleno!
0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia degli strepitosi Lella!
1: Eccomi!
0: Lallo!
2: Eccomi, Armandissimo!
0: E avete pensato alla risposta del nostro quiz? Avete scoperto l'intruso, il nome che non corrisponde alle forme di nuvola?
1: Sì!
0: E allora ripetiamo il quiz se qualcuno se lo fosse perso. Allora, ci sono tre nomi che corrispondono a tre forme di nuvola, ma uno di questi nomi non è vero. Provate a indovinare quale. Il cirro, è vero o non è vero? Il ghirrigoro, è vero o non è vero? Il cumulo nembo, è vero o non è vero? La risposta è... Il ghirigoro non è una nuvola. Lo sono invece i cumulonimbi, che sono dei nuvoloni neri che avete visto chissà quante volte prima di un temporale.
2: Ah, ecco.
0: E lo sono i cirri, che sono delle nuvolette bianchissime, quasi trasparenti. Sembrano dei veli che galleggiano nell'aria ad alta quota.
2: Ciao, cirri!
1: Ciao, cumulonimbi!
2: Salutateci la nuvola Olga!
1: E anche la sua amica Nina! E Teo, ciao
0: a voi bambini. Continuate a scriverci e a mandarci messaggi al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347 411 2726.
0: Ciao. Finisce qui la nostra puntata, ma prima di salutarvi

just a little longer, a little more brush. So.

sono normali!

Amici del bello e del cattivo tempo, amici del qui gatta ci cova, amici del meglio un uovo oggi che una gallina domani, amici del si stava meglio quando si stava peggio, godetevi questa puntata di Pigiama Party, va, che è tutta

0: right about now. The Funk Soul Brother.
1: Dieci da giù di brutto oggi qui a Pigiama Party. Preparate litri di gelatina per capelli se non volete che volino via. Rockefeller Skunk.

Pensate che si stia rallentando? Al contrario, tirate fuori dall'armadio i coriandoli rimasti che è meglio, va? Festa!

0: La fantasia.
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!
2: Tenetevi forte, amici miei, perché Pigiama Party è pronto a prendere il decollo verso l'infinito ed oltre, per citare un amico.

Comunicazione di servizio. Centinaia di migliaia di radioascoltatori oggi festeggiano il compleanno e Radio Kids tutta ne approfitta per fargli gli auguri. Buon compleanno, miei cari. Siate felici. Almeno siate contenti. E lasciateci una fetta di torta da qualche parte.

È stato bello anche oggi farvi compagnia, parlare, dire, fare, baciare, lettera, testamento. Ah beh, un grande grande abbraccio, anzi un mega abbraccio a tutti quanti voi dal vostro DJ. Ci si sente alla prossima, eh? Oh, e grazie per la torta.

0: Ciao a tutte bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche e un super saluto da
1: Lallissimo, ciao Bibi e da Armandissimissimissimo.
0: Ciao bambine, ciao bambini, benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Big Bang.
0: Oh, allora caro Lallo.
1: Tutto bene Armandissimo?
0: Tutto benissimo, benissimo, benissimo, benissimo. Per oggi ho un'idea fantastica.
1: Bello, sono tutto orecchie.
0: Allora, vorrei scrivere un film.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma insieme con me?
0: Ma certo.
1: Yuhu!
0: Vorrei scrivere un film proprio con te. Allora, tu sai come si scrive un film?
1: Non lo so, Armando. Con la penna.
0: Si scrive
1: con la penna. O anche con la matita, che è meglio, così uno può cancellare.
0: Sì, o anche al computer, per esempio.
1: Bello, anche al computer, sì.
0: Ma la cosa importante per scrivere un film
1: sì.
0: È avere un'idea.
1: No, è vero, uh-huh.
0: Avere l'idea di una bella storia.
1: Beh, io di storie belle ne ho viste coi film, al cinema.
0: Ecco, vedi, questa è una cosa molto giusta che hai detto. Perché a volte magari le idee non vengono.
1: No, subito no.
0: Bravo, e allora bisogna trovare l'ispirazione.
1: L'aspirazione, sì.
0: No, ispirazione.
1: L'aspirazione.
0: Va bene, d'accordo, sì. E come si trova l'ispirazione?
1: Fai così.
0: No. Quella è l'inspirazione.
1: Ah, ho capito.
0: L'ispirazione è l'idea che ti viene.
1: Ecco
0: magari quella la trovi pensando ad altri film, per esempio.
1: Giusto.
0: Ai film che magari ti sono piaciuti.
1: Giusto.
0: Allora facciamo una cosa.
1: Sì.
0: Ci ascoltiamo una bella canzone.
1: Sì.
0: Magari una canzone di un film molto famoso.
1: E così ci viene l'aspirazione.
0: Bravissimo,
1: ecco.
0: Lallo.

0: è piaciuta la canzone?
1: Sì, Armando, mi è piaciuta, però l'aspirazione non mi è venuta tantissimo.
0: Non ti è venuta? Beh, va bene, era la canzone di Aladdin.
1: Sì, bella.
0: E quindi in quel caso il film raccontava del tappeto volante, di Aladdin, la principessa.
1: Il genio.
0: Bello. Ecco, allora, noi a questo punto, per scrivere il nostro film, dovremo cercare di capire che genere di film vogliamo scrivere. Per l'appunto, una fiaba come Aladdin?
1: Sì, un'avventura.
0: Un'avventura,
1: Armando.
0: Quale altra fiaba ci può venire in mente, ci può ispirare?
1: Guarda, Armando, a me piace tanto una Frozen.
0: Frozen, bellissima.
1: Bella, che c'era l'unicorno, che è uno dei miei cugini.
0: Ma davvero?
1: Certo, Armando, sì.
0: Ma non lo sapevo, l'unicorno di Frozen è un tuo cuginetto?
1: Beh, certo.
0: Ah, complimenti, è un attore famoso.
1: E poi ho anche un altro cugino in un altro film.
0: E chi è?
1: Shrek.
0: Ah,
1: sì, sai dove c'è l'omino quello verde?
0: Sì.
1: Brutto?
0: Sì.
1: Però simpaticissimissimo. Che fa le puzzette.
0: Ma come no? L'orco.
1: Ecco, lì c'è Ciuchino.
0: Sì.
1: Che è un altro cugino.
0: Ah, però, ma sono tutti i tuoi cugini questi?
1: Tutti cugini, sai, noi siamo una famiglia molto grande.
0: Ah, ho capito. Ma quindi hai una grande esperienza allora di cinema tu?
1: Beh, non tantissimo, Armando. Sai, a me fece fare la radio.
0: Certo, con me, certo, è vero. Però, insomma, diciamo che hai tante idee a cui puoi ispirarti per scrivere il nostro film.
1: È vero, Armando, hai ragione.
0: Allora, ma sai, a proposito di cavallini, che possono essere amici tuoi, ce n'è anche un altro molto famoso in Toy Story, te lo ricordi?
1: Sì, fortissimo!
0: Anche quello è un bellissimo film, perché in quello, per esempio, si racconta la storia dei giocattoli che si animano.
1: Sì, che magari i bimbi non li vogliono più e i giocattoli sono tristi.
0: Bravo. Ecco, anche quella è una gran bella storia. Quindi vediamo un po'. Allora abbiamo, dunque, fino ad ora nominato Aladdin, Shrek,
1: Frozen,
0: sono tre fiabe, poi Toy Story.
1: Ma allora la scriviamo anche noi una fiaba, Armando?
0: Potremmo anche noi scrivere una fiaba, una bella avventura. Beh, allora dovremmo intanto cercare di capire chi sono i personaggi protagonisti.
1: Certo.
0: Capire che cosa fanno.
1: Sì.
0: E trovare un bel lieto fine.
1: Sì.
0: Oh, allora facciamo una cosa. Ci pensiamo un pochino e ci ascoltiamo un'altra bella canzone sempre dedicata a un film.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Yuhu! È armadissimo!
0: E viva, viva, viva! E insieme stiamo cercando un'idea per scrivere un film.
1: L'aspirazione!
0: L'ispirazione!
1: Ah, ecco, appunto, ho sbagliato di nuovo!
0: Va bene, però va benissimo! E anche perché è anche un'aspirazione. Scrivere un bel film è la nostra aspirazione, cioè il nostro desiderio.
1: Bello, così poi ci vedono al cinema!
0: Bravissimo! E allora, per cercare la nostra ispirazione...
1: Sì.
0: Abbiamo nominato alcuni film. Abbiamo nominato Aladdin,
1: Frozen, Shrek
0: e Toy Story. E allora abbiamo pensato, ma forse potremmo scrivere un film così.
1: Bello.
0: Ok. Ed è allora un film che è un'avventura, è un po' una fiaba.
1: Sì. A me piacerebbe se dentro il film c'è un personaggio un po' come te, armandissimo.
0: Ah, tu dici?
1: Sì, sì.
0: Un personaggio che assomiglia un po' a Pinocchio e Geppetto.
1: Sì. Bravo, proprio come te, che così c'è la fiaba anche di Pinocchio. Bello, mi piace.
0: Ma senti, Lallino, ma allora mi sta venendo in mente un'idea incredibile.
1: Sì.
0: Ma perché non proviamo a fare un film in cui c'è Armandissimo?
1: Sì.
0: Ma ci sono anche Lallo.
1: Sì.
0: Lella.
1: Bello.
0: E facciamo il film di Big Bang.
1: Sì.
0: Oh, allora la storia è quella di un buffo conduttore,
1: sì,
0: e due pupazzi che fanno la radio.
1: Giusto. Uno è una principessa e sì, si chiama Lella.
0: Sì.
1: E uno è un principe e si chiama Lallo.
0: Perfetto. Ma non solo sono due splendidi personaggi, ma anche risolvono il caso misterioso del bambino scomparso.
1: Bello. Questo è proprio avventurosissimo.
0: E poi possono diventare gli astronauti del cosmo.
1: Sì, che vanno nello spazio, poi ritornano. Bello.
0: E poi possono diventare i pirati dell'isola del tesoro.
1: Sì. Ta-ta-ta, bello, armadissimo. Certo, anche i bimbi potrebbero darci qualche suggerimento, eh.
0: Bravissimo, Lallo. E allora mi raccomando, bambini, aspettiamo dei suggerimenti per darci delle idee per il film di Big Bang. Il nostro numero WhatsApp è
1: 347-411-2726. Dateci l'ispirazione.
0: E allora tutto è pronto per il grande film con Lallo,
1: Armandissimo
0: e
1: Lella.
0: La nostra puntata finisce qui. Un super grazie a Piero Marcelli che accudisce il nostro Lallo. Grazie alla nostra Lellina che è accudita da Barbara Cinquatti. E un super super grazie a Lorenza Cingoli che scrive e inventa i testi insieme a me. E un gigantesco grazie alla nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao.

C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia ad Agrigento. C'è una mucca da Renzano parcheggiata contro mano e un lombrico a Reggio Emilia che vuol metter su famiglia.

0: A cipicchia cosa vedo? Un lalla sharabu sharabà, che animale apparirà?
1: C'è una mosca di Santiago
0: che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà ponto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigrotto del Bengale.

A Cippi che cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A Cippi che cosa vedo? Ullalla, sciarabù, sciarabà, che anima.

c'è un cammello d'Algeria. A Cortina in seggiovia e un'acciuga di Cantabria, stabilitasi in Calabria. C'è un dic dic

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei, e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Rai Radio Kids è media partner di ASVIS Festival dello Sviluppo Sostenibile dal 6 al 22 maggio, una piattaforma aperta che mette in relazione scienza, politica, economia, cultura, comunità e persone, con un linguaggio e formati capaci di coinvolgere pubblici diversi. Le tappe previste sono Milano, Bruxelles, Bologna, Parma, Torino, Firenze, Bari, Genova, Roma, in cui si affronteranno i temi più rilevanti come la transizione, la sostenibilità e l'avanzamento dell'intelligenza artificiale come fattore trasversale capace di trasformare ogni ambito. Il festival, che quest'anno compie insieme ad ASVIS 10 anni di attività, ricorderà anche l'80° anniversario della Repubblica Italiana e l'80° anniversario delle prime elezioni nazionali a suffragio universale, aperte anche al voto delle donne, una importante conquista per le nostre radici democratiche. Sabato 9 e domenica 10 maggio, Bim Bim Bici, la pedalata in famiglia promossa ogni anno da FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, aperta a tutti coloro che amano la bicicletta, la natura, la propria città e che desiderano vivere in un mondo sostenibile, con aree verdi per tutta la famiglia e spazi urbani a misura di bambino. Ventunesima edizione de Il Giorno del Gioco, il 13 maggio a Napoli e provincia, con il tema Il gioco oltrepassa i confini, focalizzato su inclusione e pace. L'evento prevede iniziative, laboratori e aree tematiche dedicate a bambini e famiglie per celebrare il diritto al gioco, la valorizzazione della diversità, l'incontro tra culture diverse. Dal 7 al 10 maggio, la 19esima edizione del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, presieduto da Diego Righini e diretto da Paola Tassone, presso The Space Cinema Moderno di Roma, per 4 giornate di proiezioni, incontri e occasioni di confronto dedicate al cinema che racconta il sociale, con l'obiettivo di esplorare la complessità dell'esperienza umana attraverso il linguaggio universale del cinema, affrontando temi di grande attualità come legalità, inclusione, disagio giovanile, violenza di genere, sicurezza sul lavoro e sostenibilità. Sono 540 le opere iscritte al concorso, suddivise in 3 sezioni, 400 cortometraggi, 80 documentari e 60 social clip, provenienti dall'Italia e da numerosi paesi del mondo. Ampio spazio è dedicato alle nuove generazioni con Tulipani fuori classe e Talenti in erba, progetto realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da MIC e MI, che coinvolge studenti e studentesse dell'Istituto Cine TV Roberto Rossellini, dell'Istituto Amerigo Vespucci di Roma e per la scuola primaria dell'IP Giovanni Merlini di Viterbo. La fase finale vedrà i partecipanti protagonisti durante il festival, con la consegna dei riconoscimenti Sorriso Tulipani Fuori Classe, Talenti in Erba Giovani e Giovanissimi. Un percorso che conferma il valore del cinema come strumento di cittadinanza attiva, crescita personale e consapevolezza sociale. I vincitori della 19esima edizione saranno premiati domenica 10 maggio nel corso del Gran Galà del Sociale, condotto da Lorena Bianchetti e trasmesso martedì 17 luglio in seconda serata su Rai 2. Durante la serata saranno inoltre assegnati riconoscimenti a personalità e opere distintesi per il loro impegno sociale. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang con Lallo, Lella
1: e Armandissima.
0: Ma che succede, Lellina? C'è qualcosa che non va?
1: Direi proprio di sì, Armando. Non ho mai visto Lella così triste.
2: Sì, sono proprio tanto triste.
0: E come mai? Che cosa è successo? Ce lo puoi raccontare?
2: Non lo so. Non ho tanta voglia di parlare.
0: Ti capisco, sai, Lella, quando si è tanto tristi non si ha molta voglia di parlare. Però, secondo me, se riesci a farlo vedrai che dopo starai meglio. E poi, se non lo fai con noi, che siamo i tuoi migliori amici, con chi lo fai?
1: Ha ragione, Armando. Dai, Lellina, forza!
2: Va bene, va bene. Magari tra un po' ve lo dico. Ora non ci riesco.
0: Facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone che magari ti aiuta anche un pochino e poi, se te la sentirai, ci dirai che cosa ti è successo. Va bene?
2: Va bene, ci sto.

0: destino appartiene a me.
1: Armando, non credo che la canzone sia riuscita a far passare la tristezza a Lella.
2: Beh, magari non le fa passare la tristezza, però le dà la voglia di parlare e di confidarsi con noi. Che dici, Lella? Vuoi raccontarci che cosa è successo?
0: Beh, ecco, io sono tanto triste perché Nella non si muove più.
2: Ah, e chi è Nella?
0: Nella è una piccola rondine. Una rondinella che io ho chiamato Nella.
2: Nella? È un bel nome, vero Lallo?
1: Sì, io ho un amico che si chiama Nello. Nello l'asinello.
2: E dove l'hai incontrata Nella?
0: L'ho trovata qualche giorno fa. Poverina, doveva essere caduta. Tremava tutta e non riusciva più a muovere le ali. Allora io l'ho presa e l'ho portata a casa al caldo. E poi le ho dato da mangiare.
2: Sei stata molto brava, Lellina, molto.
1: E che cosa le hai dato da mangiare? Una bella torta con le fragole, la panna e un doppio cono gelato, crema panna, zabaglione, cioccolato.
2: Ma no, Lallo, gli uccellini, come le rondini, mangiano i vermetti.
1: I vermetti? Oh, mamma, che schifezza.
2: Non è una schifezza, Lallo, è il loro cibo. Per gli uccellini i vermetti sono una ghiottoneria.
0: Sì, è vero. Nella era molto contenta dei vermetti che le portavo. Aveva anche iniziato a sbattere un po' le ali. Sembrava che volesse tornare a volare, ma poi non si è più mossa. È come se non si volesse più svegliare.
1: Forse ha mangiato troppi vermetti, ha il pancino pieno e vuole dormire ancora.
0: No, è da tanto che è così.
2: È una cosa che può succedere, Lellina. Lo sai, anche io da bambino ho trovato una piccola rondine che era caduta, proprio come è capitato a te. Per un po' le ho dato qualcosina da mangiare, ma poi anche lei non si è più svegliata.
0: Ma io non voglio. Io voglio giocare con lei e poi voglio vederla volare.
2: Hai ragione, Lella. Però a volte dobbiamo capire e accettare anche delle cose che non vorremmo che succedessero mai. Però, lo sai, Lellina, c'è un modo per continuare a far stare Nella con te.
0: Armando, vuoi dire che può tornare a volare nel cielo e io posso giocare con lei?
2: Beh, in un certo senso sì.
1: Che bello, Armando! E come si fa?
2: Bisogna ricordare tutto quello che c'è di bello. E magari, perché no, anche giocare con la fantasia e inventarsi qualcosa. Che dite, ci proviamo?
0: Sì, va bene.
2: E allora chiudiamo gli occhi e immaginiamo Nella che sta volando nell'azzurro del cielo. La vediamo volteggiare e fare un sacco di ghirigori, come se fosse la punta di una matita su un foglio.
1: Oh, che bello! Io comincio a vederli, i ghirigori. Ma cosa sono?
0: I ghirigori sono dei segni strambi, come degli scarabocchi.
1: Sì, gli scarabocchi, sì.
2: E questi scarabocchi, questi ghirigori, adesso diventano delle parole colorate, come per esempio gioia, amicizia, tutte le parole che ti piacciono di più, come
1: panna, cioccolato, crema,
0: abbracci, sorrisi.
2: Sì, e queste parole colorate adesso si mettono in fila e diventano delle storie. Storie colorate scritte nel cielo.
1: Come arcobaleno!
2: Bravo, Lallo! E così, Lella, quando vedrai un arcobaleno nel cielo, saprai che sono le storie che Nella sta scrivendo per te.
0: Grazie, Armando, lo farò. Penserò alle storie colorate di Nella. Però adesso mi manca tanto.
2: Sì, lo capisco.

0: mi vengono in mente le cavalcate che facevamo insieme nella prateria, con la criniera al vento, e sono sicuro che lui le fa ancora, nella grande prateria blu, che poi è il posto dove andiamo tutti noi cavallini.
1: Che bello, Lallo! Non la conoscevo questa storia della grande prateria blu. Bisognerà che un giorno ce la racconti meglio. Se vuoi, Lellina, ci ascoltiamo insieme ancora una canzone. Che ne dici?
2: Sì, va bene.

0: tremando, Lallo. Sapete, adesso sono un pochino meno triste.
1: E questo ci fa davvero molto piacere, Lella.
2: Ci fa piacere, piacerissimo, piacere missimissimissimo.
0: Ho pensato a Nella, la rondinella, che scrive le storie colorate nel cielo che diventano un arcobaleno. E al nonno di Lallo, che ancora adesso cavalca nella grande prateria blu. E questi pensieri, un pochino, mi hanno dato conforto.
1: Ed è proprio a questo che servono i pensieri e i ricordi delle persone a cui vogliamo bene. Quando ci pensiamo e li ricordiamo, è un po' come se fossero ancora qui con noi.
2: Armando, ma adesso possiamo prenderci un triplo cono gelato, panna, pistacchio, crema, zavaglione?
1: Ma certo! E con i nostri piccoli amici ci risentiamo presto per un'altra puntata di
0: Big Bang!
1: Questa puntata è dedicata a Lorenza Cingoli, autrice di tante, tante belle puntate del nostro programma e di tanti altri programmi per la radio, la televisione, il cinema. Lorenza continuerà a scrivere per noi le sue storie colorate. Le ascolteremo nel vento, nel fruscio delle foglie, tra le gocce della pioggia, nella luce del sole al mattino e nel cielo stellato della notte. E ovunque ci sia, qualcosa di

bello che possa farci sognare. Ciao Lorenza, tante buone storie. Ciao.

mais c'est gênant! Quoi, Couflop?

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra il bambù.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Kids. Sono Francesca Cogoni, redattrice editoriale, e sono felice di parlarvi dell'albo Il piccolo robot, scritto e illustrato dal giovane pluripremiato autore inglese Joe Todd Stanton e tradotto da Cristina Brambilla. Nei suoi libri Todd Stanton parla spesso di emozioni e di legami molto forti e lo fa attraverso illustrazioni suggestive, ricche di dettagli e contraddistinte da un uso straordinario del colore. Nel piccolo robot l'autore ci trasporta in un mondo futuristico per raccontarci una storia toccante di smarrimento e di rinascita. Elio, infatti, è un piccolo robot che si risveglia nel profondo di una discarica. È tutto ammaccato e non si ricorda nulla, ma sa che quello non è il posto dove dovrebbe stare. Perciò va in cerca delle persone e della casa che un tempo conosceva. Scoprirà con grande delusione che tutto è cambiato e saranno le cure di una madre e di sua figlia a offrirgli una prospettiva e una vita completamente nuove. Ecco, in questo affascinante albo illustrato, Joe Todd Stanton affronta con grande sensibilità temi molto importanti, come la ricerca del proprio posto nel mondo, il senso di abbandono e l'accettazione di sé, e ci offre al contempo un'acuta riflessione sul consumismo, l'obsolescenza e la possibilità di salvare ciò che può sembrare irrecuperabile. È una storia, insomma, di cura e di speranza, che non può che scaldare i cuori di piccoli e grandi. Non mi resta che augurare buona lettura a tutti gli amici di Rai Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Peppini, benvenuti a una straordinaria, fantasmagorica, strabiliante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ma ciao Armandissimo.
0: Oh, allora oggi interroghiamo.
2: Cosa?
0: Ho detto interroghiamo. Non avete sentito?
1: Sì, sì, che abbiamo sentito, ma Armando...
2: Sì. Non siamo mica a scuola,
0: Ma certo, proprio per questo. Non vorrei che a passare troppo tempo in radio voi steste dimenticando le cose fondamentali della lingua italiana.
1: La lingua...
2: Ma che brutto! Ma non vogliamo mica fare i dottori noi. Perché dobbiamo studiare la lingua?
1: Al massimo possiamo studiare i denti, ma la lingua proprio no.
0: No, no, non avete capito. Io intendevo dire la lingua, quella che si parla, quella che usiamo per esprimerci, per dire le cose. E nel nostro caso, per l'appunto, l'italiano.
1: Ah, va bene. E cosa vorresti sapere della nostra lingua?
0: Ma delle cose molto semplici. Per esempio, le vocali. Sapete cosa sono le vocali?
2: Sì, le vocali.
1: Dille allora, dille Lallo.
2: Ma neanche per scherzo, io sono un cavallo educato, prima le ragazze, su, comincia tu. Dai.
1: Va bene. A, E, I, O, U.
0: Bravissima, bravissima Lella. Queste sono le vocali, Bene, bene, bene. E invece l'alfabeto. L'alfabeto lo sapete?
2: Sì, io lo so benissimo. Senti qui, A, B, C, D, F, Z.
0: No, no, Lallo, a parte che l'hai detto un po' troppo velocemente, non si è capito nulla. Dillo più piano.
2: A, B, C, D.
0: Va bene, abbiamo capito, lo sai, però se lo dici così va a finire che ci addormentiamo questa volta. Allora facciamo una cosa, un'idea. Ci facciamo dire l'alfabeto dai nostri amici piccoli cantori di Milano?
1: Sì, ottima idea.

0: sì che è un bel modo per imparare l'alfabeto, giocando con la natura.
1: È vero, com'è che si dice? Giocando si impara.
2: No, Lallo, veramente sarebbe sbagliando si impara. Però anche il gioco va bene, soprattutto qui a Big Bang.
0: E allora facciamo anche noi un gioco con le lettere?
2: Buona idea, Lella, dai.
1: Sì, ma io non so fare questo gioco, Uffi.
2: Ma neanche noi, Lallo, ce lo stiamo inventando in questo momento.
1: Ah, bella, mi piace inventare i giochi.
2: Oh,
0: facciamo
2: allora
0: il gioco delle vocali che saltano?
2: Bello, dai.
1: E dove vanno?
0: Da una parola all'altra.
2: Ah, dai. Allora, io ho la parola giusta.

0: Allora, bambini, piaciuto a tutti i pazzi per la pizza?
1: Sì, buona!
0: Bene, allora stiamo per iniziare un nuovo gioco con delle vocali un po' pazzerelle.
2: Delle vocali salterine.
1: Bella, da quale parola si comincia?
0: Eh beh, te l'ha suggerita la nostra canzone, no?
2: Ho capito, pizza!
0: Giusto, allora, giocate con noi, bambini, siete pronti?
1: Sì!
0: Allora, se dalla pizza salta la I e al posto della I arriva una A, diventa...
2: Pazza!
1: È vero! La pazza pizza!
0: Bravi, bravi! E adesso, se dalla parola pazza salta la A e arriva una E, diventa...
1: Pezza!
2: Una pezza a forma di pazza pizza!
0: Molto bene! Continuiamo!
2: Sì.
0: Allora, adesso, dalla parola pezza salta la E e arriva una O e diventa...
2: Pozza!
1: In una pozza cade una pezza a forma di pazza pizza!
0: Ma bravissimi! E non è ancora finita! E se adesso, dalla parola pozza, salta via la O e arriva una U, diventa...
1: Puzza!
0: Come puzza quella pozza dove cade una pezza a forma di pazza pizza!
2: È vero, puzza un po'.
1: Sì, però fa tanto tanto tanto ridere.
0: Eh sì, e così abbiamo anche ripetuto e imparato tutte le vocali.
2: Festeggiamo allora con una bella canzone.
0: Dai, ce n'ho una speciale, si intitola Il Verbivoro.

0: Allora, vi è piaciuta l'interrogazione di oggi?
1: Tantissimissimissima, Armando.
2: Bella, bella. Ma puoi interrogarsi tutti i giorni?
0: Ma certo. Ma lo vedete che a volte, insomma, basta giocare per imparare. Non serve essere così seri. Allora, ripeti le vocali. Ma no, ci si può divertire un sacco.
2: Sì.
0: E spero anche che si siano divertiti i bambini a casa. Voi che ne dite? Si sono divertiti?
1: Secondo me sì.
0: Molto bene. E allora, bambini, se vi siete divertiti e per caso conoscete delle filastrocche divertenti o dei giochi da fare con le parole, mandateceli, scriveteli al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
1: Vi aspettiamo qui a Big Bang per ripassare insieme.
2: Sì,
0: mi raccomando.

goloso liberino. Lui gioca con il pollo, odia collare al collo. Mi salta sul divano, non è certo un gran guardiano. Se mangio del prosciutto, lui me lo ruba tutto. Ne vuole un assaggino, goloso cagnolino.

0: bambino.
1: Bow!
2: È biondo come il miele, ovunque vado viene. Mi viene l'acquolina se io aspetto in cucina. Se mangio una bistecca, i baffi se si lecca. Ne vuole un pezzettino, golosolino.

sbagliata.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quel

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete un
0: estraneo? Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

0: Tu lo vedi in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa?

0: vedi quel piagno collio? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, troveremo
0: e un bel planzettino, insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei micetti adorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: Fuochi lunari. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante e trovano Fabio e Luca seduti dentro un tronco vuoto, poggiato a terra.
1: Cosa state facendo, amici?
2: Stiamo giocando agli astronauti.
3: Andiamo sulla Luna e questo è il nostro razzo spaziale.
4: Sarà un'avventura bellissima!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
4: È arrivata Zilia! Dobbiamo andare nel Magiregno!
1: Ciao amici e buon viaggio!
0: I due fratellini corrono sotto la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Trasportati dal vortice magico nel Magiregno, i due bambini trovano ad aspettarli il cagnolino Zampacorta.
6: Ciao Lampadino, ciao Caramella!
5: Ciao Zampacorta!
6: Oggi c'è lo spettacolo di magi fuochi d'artificio!
4: I fuochi d'artificio sono colorati e luminosi!
1: Sono belli, ma a volte troppo rumorosi!
6: Qui nel Magiregno non fanno rumore, ma divertenti fischi! Andiamo al Magimuseo! Lo spettacolo sarà lì!
0: I tre amici arrivano davanti al Magimuseo. Gli abitanti sono riuniti intorno a Re Zampasaggia e Pandaguro per assistere alla gara. Il simpatico Armadillus presenta l'evento.
7: Amici del Magiregno! Sta per iniziare la gara di magi fuochi. Chi sarà l'ignoto sfidante di quest'anno per la campionessa Linda?
4: Siamo arrivati appena in tempo.
7: Non è difficile scoprirlo. Ecco a voi, Duca Puzzoloso!
0: Il Duca e le due faine raggiungono il centro del piazzale con i loro razzi.
1: No, lo sfidante di Linda è puzzoloso.
4: Speriamo non combini qualche guaio.
8: Presto, faine, passatemi un razzo.
0: Duca Puzzoloso accende la miccia e il razzo parte, ma non sale alto nel cielo e quando scoppia fa poca luce. Agli spettatori non è proprio piaciuto. Ora è la volta della coniglietta. Il suo razzo esplode altissimo, liberando una pioggia di colori. E gli abitanti sono entusiasti.
9: Evviva!
10: Lancio perfetto! Sono imbattibile!
7: Che fuochi spettacolari! Anche quest'anno Linda si conferma la più brava!
0: Ma Duca Puzzoloso non ci sta a perdere e ordina alle faine di confezionare un super razzo.
8: Metteteci dentro tutta la polvere scoppiettella che abbiamo!
11: Agli ordini, capo!
0: Le faine montano sul razzo per riempirlo meglio.
8: Con questo super razzo vincerò di sicuro!
0: Ma il perfido Duca accende la miccia troppo presto e il razzo parte verso il cielo, portando con sé le sfortunate faine.
1: Povere faine, sono volate via!
4: Dove saranno arrivate?
12: Entriamo nel Magimuseo e scopriamolo con il Magitelescopio.
0: Nel Magimuseo, Pandaguro guarda attraverso il Magitelescopio.
12: Il razzo con le faine è incastrato nella Magiluna.
13: Bisogna arrivare lassù e salvarle. Anche loro sono parte del Magiregno.
0: Lampadino ricorda i suoi amici al parco.
1: Dobbiamo fare come gli astronauti e raggiungerle con un razzo spaziale.
4: E dove lo troviamo?
0: Arriva il direttore del museo Gallo Leo, che ha la soluzione.
14: Venite con me, amici.
0: Il direttore conduce tutti in un ampio cortile, dove c'è un razzo spaziale pronto al decollo.
14: Ecco il super magirazzo.
10: Com'è grande!
14: È pronto per l'esplorazione del magispazio ed è perfetto per salvare le faine.
10: Lo piloterò io, ma avrò bisogno di aiuto.
4: Veniamo noi con te, Linda, vero amici?
9: Sì!
10: Allora saliamo a bordo e partiamo. Non c'è tempo da perdere.
0: I motori si accendono e il super magirazzo parte verso il cielo. I quattro amici volano veloci nello spazio e raggiungono le faine incastrate nella Magiluna.
10: Ecco le faine, amici. Scendete a prenderle e portatele a bordo.
1: Va bene, Linda. Tu, Zampacorta, apri il portellone.
4: D'accordo, Lampadino.
0: I fratellini, tenendosi per mano, saltano giù, atterrano sul suolo della Magiluna e vanno verso le faine facendo grandi balzi.
1: Che grandi salti che si fanno sulla Magiluna! Mi sento leggerissimo!
4: È vero! Sembra di rimbalzare in alto e di andare al rallentatore!
0: Con un ultimo salto, Lampadino e Caramella raggiungono le faine e le afferrano. Dopo aver girato intorno alla Magiluna, Linda e Zampacorta ritornano con il super magirazzo per riprenderle a bordo.
9: Missione compiuta!
10: Lampadino, Caramella, siete stati bravissimi! Torniamo indietro!
0: Il super magirazzo atterra davanti al Magimuseo. Tutti lo accolgono entusiasti.
13: Bravi piccoli amici, avete effettuato un super salvataggio.
0: Duca Puzzoloso invece accoglie le faine con il solito rimprovero.
8: Imbranati! Per colpa vostra ho perso la gara!
7: Anche quest'anno Linda è la regina dei magifuochi d'artificio del Magiregno!
9: Evviva!
0: Missione Magiluna compiuta. Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla Grande Quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone,

Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound. Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Eccomi qui. Questa notte voglio farvi addormentare con una ninna nanna scritta tanto, tanto tempo fa. E anch'io da bambino mi addormentavo sulle note di questa canzone. Forse la conoscete anche voi. Chissà. Vediamo un po'. Tutti sotto le coperte, chiudiamo gli occhi, un dolce respiro e la stella, stellina, arriva.

0: Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: La neve che cade sopra di me copre tutto col suo oblio. In questo remoto regno la regina sono io.

0: appartieni a me.
1: Beh, ti da partonire ancora. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice e potrai far sparire ogni

0: Buongiorno bambini, è il vostro capitano Lorenzo che vi parla dal bastimento 1, 2, 3, stella. Vi aspettavo, stiamo navigando su acque piuttosto agitate, ma il nostro bastimento è ben saldo. Il vento viaggia ad una velocità di circa 20 nodi. La prua va incontro alle onde senza paura. Il vostro capitano è al timone, avanti tutta ciurma! Non vi preoccupate, qui siete al sicuro. Sento dalla torre di controllo che ci sono messaggi per il nostro bastimento. Certo, bambini, qui codifichiamo tutti i vostri messaggi, anche in codice Morse. Sentiamo chi ci manda un messaggio.
1: Ciao Lorenzo, io sono Leonardo e oggi vorrei portare nel bastimento la canzone Corre, corre, corre con il vento, corre, corre, è vero talento, non c'è nessuno al mondo, si sa, più forte in velocità. Ciao!
0: Bravissimo! Ciao Leonardo, certo che lo portiamo, perché nel nostro bastimento non può mancare il ghepardo, l'animale più veloce del mondo.

L'ombra di un cespuglio profumato. Ah, ah, ah, ah, ah. Nella savana il ghepardo si è addormentato. Sembra tranquillo, ma poi si desta e all'improvviso alza la testa.

lento questo ghepardo, ma anche il nostro bastimento va veloce. Io vi aspetto sempre qui sul bastimento 1, 2, 3, stella. Un bacio e un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. A presto!

è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.

What's that? What's that? What time? All right.